Thanks.

canudo foi chegando. É passado, não é mais.

Mensageiro, tipo guerreiro que viveu há muito tempo atrás.

Beijinhos, Marta. Amo-te muito. Agora já me consegui ouvir.

0: Allora, Turco, eccoci. Dimmi che ci sei, Turco. Oh, ci
1: Mi
0: sei?
1: sentite forse chiaro?
0: Sì.
1: Sì, vai.
0: Sì,
1: Mi
0: tu.
1: vedete anche? No, forse quello è chiedere troppo.
0: No, no, non ti vediamo, ma ti sentiamo. Ti giuro, Turco, ora ho deciso che porterò una tua foto, va bene?
1: Un cartonato, sì.
0: Bello, ma ti metto tipo qui accanto a me, va bene? Con una bella foto, una di quelle foto belle tue, quelle fatte alle 4-5
1: Sì.
0: del mattino. La stampo, la ritagli, detto bene, e ti metto qua in piedi, che ne dici?
1: Guarda, però falla con le braccia movibili, cioè, ti posso fare yeah, wow. Allora, io guarda, salutando tutto il pubblico di Tutti i Frutti che ci ascolta fedelissimo anche in questa puntata del 6 maggio 2026, direttamente dalla radio Eastern Radio di Vancouver. È l'unico che io mi ero vestito anche questa volta, sperando nella telecamera funzionante, invece ora ho appena provveduto a rimettermi nudo come i nostri ascoltatori preferiscono.
0: Allora, caro Turco, sì, io stavo scrivendo al nostro Deus Ex Machina, al grandissimo Tiago, per capire se riusciamo a fare qualcosa, ma proprio in realtà per vederti nudo, questo è quello che io
1: Sì.
0: vorrei. Vediamo se riusciamo a hackerare la tua videocamera, però nel frattempo, no, ora però è apparso un simpatico mino, sai.
1: Sì.
0: Lì nel mezzo del tuo rettangolino. Allora, intanto comunichiamo a Tiago che va tutto bene, che lui ci ringraziamo sempre, i ragazzi di Eastside Radio che ci lasciano ancora lavorare. E appunto, quindi ora vediamo se riusciamo a concludere. Oggi funziona tutto perfettamente. Siamo riusciti quasi da soli, Turco, quasi.
1: Quasi, quasi, esatta. Esatto, come quando la mamma ti aiuta solo a sottolineare quando studi storia per l'interrogazione in quinta elementare. Quasi da soli, siamo stati bravi.
0: E
1: Quindi.
0: siamo stati bravi. Chi è, co Come è andata questa settimana, Turco, invece? Il resto del mondo come si è comportato? Io sono rimasto un attimino fuori perché, sai, ho ricominciato un po' a lavorare. Allora, giustamente, un po' preso dalla stanchezza, mi sono un po'.
1: Certo, è mio, non ho dubbi, esatto, un'attività alla settimana di lavoro che mi ha fatto spengere il cervello, ma ci siamo noi quasi tutti frutti per parlarvi delle cose più importanti su questo, la pazzerella in questo mondo, mentre potrei parlarti di accordi di pace, dell'OPEC, di paesi usciti dal cartello del petrolio. In realtà qua Tutti i Frutti vogliamo finalmente parlare di una notizia che ha fatto notizia, che è rimbalzata sui telefoni di tutti e che riguarda la festa nel senso proprio letterale del termine. Sto parlando ovviamente del super concertone di Shakira a Rio de Janeiro, no? Sei riuscito te, in quei pochi secondi in cui non hai lavorato in fabbrica, a vedere un po' i fianchi di Shakira shakerare in questo incredibile live brasiliano?
0: Non so se siete capitato di vedere anche da lontano, sono apparsi magari dei reel dell'ultima trasmissione.

0: Questo personaggio che si chiama Ginepro, va bene, il quale è un tipo, un quarantenne, illibato, vergine, che ha anche una vocina un po' sfigatello, che va ai primi appuntamenti, a fare degli appuntamenti, e puntualmente appena le ragazze lo sfiorano, dicono qualcosa, così lui viene subito, e quindi c'è questa frase che lui dice: anche stasera, ragazzi, sono a posto così, per stasera, okay. Grande sera. Perché ti dico questo? Perché più o meno a me Shakira fa quel tipo di effetto, cioè io ho veramente un tipo di, non lo so, è proprio, quindi ho difficoltà alle volte anche a guardare i video, perché sono talmente innamorato proprio, ma da 20 anni, cioè da whenever, wherever, cioè io proprio non ho capito niente, più niente da quel momento in poi, quindi ho visto dei pezzi, ma te lo giuro, lei proprio mi smuove veramente. E poi no, ci tengo a dire, artista, una bravura incredibile, di una carriera pazzesca, rispettatissima anche in Colombia, non so, madre patria, cioè un artista veramente incredibile. Comunque, ecco, tutta questa storia per dirti che mi sono innamorato di Shakira, ecco.
1: Bravo, guarda, io sottolineo tutto quello che hai detto alla stessa identica maniera. Sembra che Shakira, basta che ci vede di fianchi e noi siamo a posto così. Ma senza cadere troppo nel triviale, parliamo, come hai detto bene te, Shakira in realtà è un'artista completa, è una cantautrice, è una compositrice che canta in
0: molte
1: lingue, che conosce anche, parla molte lingue. Hai detto bene, che è amata in patria, e secondo me non è neanche banale il fatto di essere adorata in questo modo anche in Brasile.
0: Certo,
1: il
0: certo.
1: Sudamericano, cioè noi veniamo dalla Toscana, quindi sappiamo di cosa parliamo, cioè non è che Colombia e Brasile sia così scontato che si vogliano bene. In realtà la dimostrazione di amore totale per lei ormai rappresenta proprio quell'orgoglio latino, no? Possiamo dire.
0: Certo.
1: Cioè, è proprio un'icona della latinità, ecco, ora mi spingo a parlare.
0: Sì, sì, sì, sì, non esistono. No, lo puoi dire, anche perché effettivamente lo è da ormai da 20 anni, cioè lei stessa lo dice, scusami, cioè lei stessa, volevo dire, cioè i suoi conterranei lo dicono, quindi lo possiamo dire.
1: Sì, lo possiamo dire, lo possiamo cantare, quindi a questo punto io sento ti lancio
0: cosa?
1: Una patata bollente, perché sulla domanda con quale pezzone di Shakira vogliamo iniziare la nostra puntata di oggi, lascio a te la grande responsabilità. Qual è la canzone che ti fa shakerare i fianchi di più?
0: No, non c'è, allora, col rischio e la voglia e la proprio anzi, con l'estrema volontà di essere banale, per me c'è un pezzo che ovviamente è Hips Don't Lie con Wyclef Jean, non c'è nulla di più. Io anche il video, insomma, guardato, lo leggo non per qualcosa, all'anno dei mondiali, perché uscì quell'estate lì.
1: Bravissimo.
0: Hips Don't Lie.
1: Sì. Che sei preparato, esatto. Avevamo 19 anni, vincevamo la Coppa del Mondo credendo fosse l'inizio di una serie.
0: Eh sì,
1: perché lì c'eravamo sbagliati, ma Shakira invece non aveva sbagliato niente.
0: No.
1: E quella è stato solo l'inizio, perché siamo qui 20 anni dopo, senza altre coppe del mondo, ma con mille altri grandi successi di Shakira.
0: E quindi,
1: siccome noi siamo appunto dei nostalgici della natura, non possiamo che partire. Un pezzone dei pezzoni, uno dei pezzi più da festa che esista nella storia della festa.
0: Dall'album, scusami se poco, Oral Fixation, cioè no, scusami se poco era un mio commento, non era il nome dell'album, ma Oral Fixation, fissazione orale, Hips Don't Lie, Shakira 2006, andiamo.
1: Tutti i frutti.
2: No fighting.

0: is perfection.
1: No fighting.
0: No fighting. No fighting.
2: Shakira, Shakira, e allora, grande turco, hai shakerato i fianchi come Shakira, cos'era? Il Piotta, tra l'altro, questo.
3: Sì, esatto.
2: Shakira,
3: esatto,
2: shakera bravo. Come Shakira, ma cos'era, la grande onda? Aiutami a ricordare.
3: No, no, era, no, era un altro pezzo, era un'altra hit, quella successiva.
2: Forse era la mossa del giaguaro?
3: No, non era neanche quella, era proprio un'altra ondata, non era i tempi d'oro del Piotta.
2: Ah.
3: Dopo, che in realtà c'è ancora più anni della
2: sì.
3: Shakira,
2: sì,
3: non
2: sì,
3: ha
2: sì.
3: Gli stessi dischi di platino, immagino, ecco, con l'amore per il Piotta. Però santo, appunto, abbiamo sentito Shakira che ha creato queste
2: reti,
3: spiaggia di Copacabana. Io ti giuro, parlo male per gli organizzatori dell'evento, perché mi chiedo come si possa fare qualcosa di così mastodontico. Quindi che non è neanche quello, abito almeno di riferimento, dice no, però mi ha fatta proprio per il mondo.
2: Sì.
3: E io, santo, ora ti faccio questa domanda. Lo so che è ancora presto per il momento polemica, però a tutti i
2: punti. No, andiamo.
3: Perché io quando ho visto di questo evento non mi è potuto non tornare in mente. Lo ricordi il mitico festone sulla spiaggia di Giovanotti, no? Il tour, il tuo papà.
2: Certo,
3: tour.
2: Certo.
3: E poi si è scoperto che c'è tipo Hitler, Giovanotti e poi Stalin sotto, perché e Giovanotti ha distrutto la planeta, le dune
2: sì.
3: Inestimabili di tutte le spiagge italiane.
2: Sì.
3: Chiare le foche neonate con un bastone filmandole, era meglio. Un criminale di guerra, no? Lo ricordiamo. Quindi mi dico, ma Shakira, allora, cos'è, tipo Himmler, Goebbels, con chi la mettiamo? Cioè? Oppure si ribalta e dice, ma allora aspetta, fermi tutti. In realtà va bene così. Io sto impazzendo da quando è andata fuori.
2: Guarda, allora, hai lanciato un bel tema. E io, qui il tema, secondo me, è molto ampio. Perché quello che dici tu, giustamente, mi dici, ma scusa, ma allora, com'è possibile? Tra l'altro, ora tu che non sei fan come me, ma anche Lady Gaga, se non sbaglio, guarda, se non era l'anno scorso,
3: anche lei ha ucciso
2: sì, no. Due anni fa ha fatto, sono sicuro perché ero qui a Lisbona, ne parlavo con un ragazzo brasiliano che era stato al concerto di Lady Gaga nella stessa spiaggia, va bene? Quindi è un format che stanno riproponendo spesso, diciamo,
3: a Copacabana lì,
2: esattamente. E allora dico, ma allora io ti rilancio ancora un attimo la cosa, ma noi ricordiamo, ora no, non era due puntate che non nominavamo lo Ziget, ma in generale tutti i festival, gli eventi al quale noi siamo andati, e poi e si creava, no, la merda per terra nel prato, però poi veniva tutto pulito, no? E allora io mi domando, anch'io ti rilancio una domanda, ma non sarà che forse c'è solo voglia, io non lo so se è la voglia di fare polemica, è la mancanza di organizzazione, perché anche lì io purtroppo non avendo i dati del Jova Beach Party non posso giudicare, ma è notizia tra l'altro, non so, forse l'hai letto anche tu, proprio di ieri, comunque di questi ultimi giorni, che sono partite delle indagini in Italia legate proprio al Jova Beach Party del 2022, perché ha danneggiato non lo so cosa. Non lo so, la cosa, io ti voglio lasciare la gente con una domanda, perché non lo so, non capisco. E da un lato io non credo, non mi fido di nessuno, e soprattutto degli italiani, va bene, in quanto popolo che terribile vive di polemica, di problemi e che si arricchisce nel danneggiare il proprio vicino, no? Come dicevi tu, noi in Toscana sì. Ne siamo, no, dei maestri.
3: Insegnare.
2: Perché comunque hai ragione, è un tema, dici, ma scusa, ma allora, ma lo fanno in tutto il mondo, siamo stati anche noi dei festival, ma è Giovanotti stronzo, come dicevi tu, che subito dopo Hitler, cioè Alessandro Magno, oppure forse perché io mi sono un po' scocciato io ormai, Turco, vado contro quelli che sono contro, non lo so, mi sono un po' trovato in questa posizione.
3: Guarda, secondo me hai proprio beccato il punto, sì, perché a questo punto non si capisce se ci hanno preso in giro quelli che hanno voluto a tutti i costi condannare un evento che era questo evento rivoluzionario, ovvero fare delle feste in Italia d'estate al mare, no?
2: Sì.
3: È la cosa più normale del resto del mondo, da noi è appunto, se ammazzassi dei bambini in una scuola sarebbe meglio. E quindi da un lato c'è questo. Poi certo, noi non siamo certi alla protezione dell'ambiente, al rispetto dell'ambiente,
2: certo,
3: e
2: certo,
3: anche al mantenimento. Perché lo ricordiamo, io questa cosa ci tengo molto a ricordare. Lo spirito dei rave, no? Di che noi prendiamo sempre molto come riferimento, ovvero belli, totalmente indipendenti, quel gruppo di gente, amici, si trova, fa festa e poi se ne va, senza introiti economici, senza POS, senza prestiti bancari, hanno come origine il concetto che si lascia come si è trovato, no? Come diceva la mamma quando andavi, no?
2: Sì.
3: Che però è fondamentale, non è il... Quindi noi siamo comunque sensibili a questo, quindi mi chiedo, la vera domanda è, ma allora, cioè, è andato nelle aree più protette d'Italia, Jovanotti era selezionato accuratamente, appunto, la spiaggia rosa in Sardegna, no, con le Cinque Terre, dice, il Cometal.
2: Sì.
3: Questo, secondo me è questa la vera domanda, perché credo di aver capito che sta proprio lì l'incastro, ovvero Copacabana, le dici, la spiaggia di Rio... E qualcuno cinico ti potrebbe dire, non è che ci sia rimasto molto da salvare, non è assolutamente vero, perché c'è di vita anche lì,
2: certo,
3: però diciamo che l'hanno fatta diventare una spiaggia cittadina, ecco, l'idea in Italia a quanto pare appunto non può essere utilizzata in questo modo e quindi rimaniamo molto molto dubbiosi, io spero di vedere a Viareggio Shakira sulla spiaggia, ma secondo
2: me
3: 20 anni di processi anche a lei.
2: No, ma guarda, ti ripeto, questa cosa da noi non potrà, non arriveranno, non succederanno mai, perché c'è l'invidia, è proprio da noi, è qualcosa che è l'invidia che muove il sole e le altre stelle, come diceva Dante, no? E perché è qualcosa, ma io non è che difendo Jovanotti, ma proprio non ce la faccio, appunto. Cioè, appena una persona esce dall'Italia, dice, ma scusami, e ti confronti un po' con quello che vedi nel mondo, dice, ma aspetta un attimo, ma perché lì le cose vengano fatte e invece qui la polemica? Poi, capito, sembra quasi che ci sia un disegno per andare contro Jovanotti, o forse addirittura c'è qualcuno che pur di esistere, capito, deve andare contro qualsiasi cosa. Io questa cosa, Turco, non riesco a darmi una risposta, ma è anche... Secondo me è tutto all'interno dei motivi per il quale l'Italia è un po' indietro in termini di festival, di eventi, perché c'è troppe persone che devono rompere i coglioni quando si organizza qualcosa. E io lo penso, vero? Ci ho anche lavorato, insomma, in quel settore, quindi lo sai che, ecco, è veramente complicato. No, non lo so. Sai dov'è che invece, Turco... Oh, no, scusa, volevi aggiungere qualcosa? Perché poi dopo mi agganciavo con una mossa felina al prossimo pezzo.
3: No, esatto, aspettavo con il tuo abile aggancio per poi rifare partire la musica, vi abbiamo parlato molto in questa intro.
2: Sai dov'è che invece non ci sono problemi probabilmente a organizzare eventi? Nella zona, in Siberia, va bene? Perché la regione da dove viene la band che stiamo per ascoltare, che sono gli Otiken, va bene? Il cui nome indica praticamente un termine in lingua Chulim, che indica un luogo sacro dove i guerrieri deponevano le armi e conversavano. Tu pensa che cosa bella, quanto è tutti frutti questa cosa.
3: Molto, molto mistico, mi piace, mi ha incuriosito.
2: E allora, guarda, parliamo appunto di un gruppo siberiano che di etnie varie sparse per la Siberia e appunto attorno al fiume Chulim, io non so se lo dico bene, Chulim, e senza indugio andiamoci a sentire il pezzo e poi me lo commenti, che si chiama molto semplicemente Tundra.
3: Vai con Tundra.

0: Allora, eccoci, siamo tornati.
1: Siamo tornati dalla tundra, guarda, mi hai fatto entrare freschino nonostante ci siano i soliti 33 gradi qua all'ombra. Questo suono, più che altro guarda quella morbidezza innevata. In realtà stiamo parlando di un gruppo che spinge tantissimo. Ma poi appunto cantato in questa lingua tupundrica, che non era russo, non lo so, io qui ammetto la mia ignoranza, Santi, illumina me
0: No,
1: e il pubblico
0: la
1: su questo.
0: lingua, appunto era la lingua, come ti dicevo, è proprio la lingua della zona del Ciulim. Io vorrei dirlo male, ovviamente sto dicendo completamente a caso, ma ovviamente parliamo
1: No, no, ok.
0: di lingue autoctone. Parliamo appunto di un gruppo che, secondo il suo fondatore, parlando proprio delle parole usate dal
1: Sì.
0: fondatore, Medonos. Dice: gli Otiken sono un gruppo, un'immagine di un collettivo artistico delle persone indigene della Siberia, quindi rappresentano la Siberia, e non ha, non vuole, e non rappresenta letteralmente l'heritage, quindi la discendenza siberiana. Diciamo che l'idea è quella, lui vorrebbe come missione quella di portare attenzione alla comunità mondiale rispetto alla storia e alle tradizioni di una Russia che è multietnica di fatto, perché la Russia è grande, una banalità, diciamo, il nuoto è uno sport completo, però effettivamente la Russia è molto grande, e tu forse lo saprai meglio di me, che hai studiato e sei anche stato a San Pietroburgo quando ancora si poteva andare. E quindi effettivamente è un gruppo che mescola i suoni e le melodie, i canti tradizionali di quella parte lì di mondo, della Siberia, con ovviamente i synth e i bassoni che a noi piacciono, ecco.
1: Bellissimo, bellissimo. Io sono convinto che poi se facessero un concerto, un live nella tundra, non dietro alla sovrintendenza italiana, che altrimenti fa
0: La tua
1: partire il
0: coglione.
1: processo di Norimberga per gli organizzatori dell'evento.
0: Sì. E quindi, no, niente.
1: Io scusami, Santo, scusate che oggi la vena polemica del concerto ormai è ben
0: Ma
1: entrata,
0: guarda,
1: come aver notato, non mi riesce.
0: possiamo continuare senza problemi, guarda, perché effettivamente è un tema giusto. Tu dici: ma cazzo, ho visto 2 milioni di persone a Copacabana, ne fanno 10.000 a Viareggio, cioè, e partono le proteste, cioè, capi? Eh sì, ma guarda, qui secondo me potremmo andare verso un altro tipo di polemica, cioè il fatto di quanto turco secondo te la popolazione italiana, proprio noi, probabilmente a causa delle mille guerre che abbiamo avuto, ma quanto siamo conservatori? Nel nostro, proprio nell'intimo, l'italiano a sinistra, a destra, non è l'italiano non vuole cambiare, la verità è, lo dicevano già da 100 anni fa, non vuole cambiare niente, non ha paura di qualsiasi cosa, capito? È per questo che forse ci salviamo, perché andiamo avanti a piccoli passettini, un po' di qua, un po' di là, ma in realtà non vogliamo cambiare mai niente. Non so se ti piace questa cosa, l'ho pensata adesso mentre parlavamo.
1: Direi che hai generalizzato il tema, e sì, spiegando che effettivamente è vero, non si riduce certo all'organizzazione degli eventi il problema. Sì. No, mi sento solo di sottoscrivere le tue parole, guarda, non c'è. Noi esuli italiani poi ne siamo particolarmente sensibili, questo è un tema
0: Vero?
1: ricorrente
0: Sì.
1: Abbiamo i nostri occhi verso il mondo, non lo vediamo solo dal telefono.
0: No, hai
1: Uscendo per
0: ragione.
1: strada, che sia in Portogallo, che sia in Australia,
0: Sì.
1: che sia nella tundra, abbiamo scoperto anche nella Siberia gli riesce meglio, capito?
0: Cioè, capito.
1: Purtroppo a noi non ci può non toccare.
0: Noi, loro mi sono apparsi su Instagram, ma ovviamente con il classico reel acchiappone, ma con sottotitoli in inglese, ovviamente. Quindi, cioè, era un qualcosa con l'idea era di mandare questo pezzo uscito, dicevamo appunto, neanche un mese fa, per sfondare nell'altra parte di mondo. E cioè, appunto, cioè, ce la fanno loro, voglio dire, ma perché noi? Possibile che non si riesce? Noi
1: Esatto.
0: dobbiamo turco. In realtà noi stiamo scansando la vera polemica della settimana. La settimana lo sai qual è stata, appunto, che chi poi vuole cambiare in Italia effettivamente lo fa male, perché abbiamo avuto la nostra carissima Delia che ha pensato bene di cambiare il testo di Bella Ciao da partigiano togliere essere umano e si è scavata la fossa, tra l'altro, con le giustificazioni.
1: Beh, guarda, io
0: è una roba imbarazzante. Ti lascio pure commentare.
1: Guarda, hai detto proprio le parole giuste, ha deciso, cioè questa la mia nonna avrebbe detto che si è data proprio la zappa sui piedi, no? Perché qui purtroppo non è neanche più questione di polemica, qui è veramente una persona che ha voluto dire: guarda, ora sto per fare una cazzata e tutti mi odieranno per questo, ed effettivamente è andato così. Non c'è molto spazio di discussione, credo che neanche sua madre sia d'accordo con lei, gli abbia proprio detto che cosa hai fatto, perché appunto storpiare una canzone che ha un significato molto, molto, molto bello, molto profondo, molto importante, il contrario di quello che dicevano di una divisione, cioè unisce tutti nei confronti della lotta a chi vuole la libertà, di fare festa anche, legata a doppio filo, quindi noi ci siamo dentro, e parla diventare una filastrocca da zecchino d'oro, niente. Qua secondo me purtroppo, guarda, non si merita neanche l'appello di polemica questa, perché è stata veramente soltanto una cosa imbarazzante.
0: Sì.
1: La mia opinione su
0: imbarazzante, infatti sì, appunto, come vedi, poi stavo dicendo, appunto, se poi i cambiamenti sono questi, insomma,
1: esatto, era meglio, siamo fermi.
0: Capito, e questa è un po' l'Italia, ma perché questo è proprio il classico cambio. Leggevo che è quando l'arte si piega alla politica, al potere, senza neanche che il potere glielo chieda,
1: sbagliando comunque.
0: Sì, capito? Cioè, della serie, ma chi t'ha che è l'ultimo stadio umano, cioè di te sei talmente servile che per fare una cosa, per far contento qualcuno che nessuno ti ha chiesto, cioè, ma figurati, non è che alla Meloni gliene frega o alla Russa se te cambi Bella Ciao. Infatti non hanno commentato giustamente.
1: Oh. Esatto.
0: Senti, Turco, io ho un po' paura a mandare il prossimo pezzo. Io ho visto l'hai messo in scaletta.
1: Invece io adesso, santo, sappi che ti hai il grande onore e l'onere di farci uscire da questa scala, appunto, di polemica con il metodo migliore, però con della buona musica. Ora, non so come ho usato il termine buona musica, proprio per farti là sul mandare qual è il prossimo pezzo.
0: Ma poi lo sai da che, in che anno, sembra veramente una barzelletta, in che anno, siamo negli anni 80, vabbè, ma in che anno è stato fatto questo pezzo? Ho visto adesso, Turco, esattamente a metà, nell'85, quando c'è stato il picco di plastica merda, cioè quando proprio ci credevano proprio che non c'era niente, cioè, ancora dovevano arrivare un sacco di cose, ma era proprio l'era della plastica vera.
1: Quando ormai si erano aperti tutti i rubinetti,
0: sì,
1: non c'era più la paura di dire ma sarà troppo, no vai.
0: E allora anche nell'ambito del mondo new romantic, che più o meno dovrei far inserire questo pezzo, il buon Chris Rea, che ora c'è una foto qui che è inglese, che già era messo male forse negli anni 80, no scherzo, non so, cioè c'è una foto. Succede che tira fuori Josephine questo pezzo, che lo andiamo a sentire e poi commentiamo, ci ricordiamo dov'è che l'abbiamo ascoltato e perché a noi ci emoziona, che dici, Turco? E lasciamo,
1: va bene,
0: dai,
1: non
0: sentiamo.
1: Lasciamo troppo, non spieghiamo troppo, lasciamo la sorpresa ai nostri ascoltatori,
0: andiamo.

0: My Lord, Josephine. Allora, come mai abbiamo mandato questa canzone?
1: Allora, guarda, se ci fosse stato un club mix di questa canzone che durava 12 minuti, penso che Tiago non ci avrebbe più autorizzato a venire
0: No,
1: in
0: no,
1: Italia.
0: probabilmente
1: Però
0: no.
1: in realtà Josephine è proprio il classico pezzo che non lo sanno, riesco. In realtà è il classico pezzo che se lo ascolti in un momento in cui siamo veramente su hai questo Josephine che è come se ci fosse una persona dietro di te in modo davvero acchiappone, ma ti fa Josephine, speri solo nel tuo cuore di non essere Josephine, no? Capito? Non chiamarti, altrimenti sei un incubo, capito? Questa, diciamo, sono
0: Josephine.
1: le emozioni.
0: No, ma guarda, secondo me hai reso proprio bene l'idea. C'è qualcuno dietro che dice: Josephine, vieni qua con me. Poi, appunto, a quanto pare era dedicata invece alla figlia, Josephine,
1: Esatto, vedi, no?
0: appunto.
1: Si scopre sempre, in realtà il pezzo è più, sempre più profondo e meno banale di quanto possiamo
0: Bah, ora non lo
1: pensare.
0: so,
1: La
0: bah, io.
1: piccola Josephine.
0: Stavamo commentando perché questo pezzo ci ha accompagnato durante un ritorno a casa in una mattina, in una radio, mentre eravamo in macchina dopo una lunga notte. Ed era il pezzo sbagliato nel momento giusto, non so come dire. Era qualcosa che. Perché era una coccola, ma una coccola un po' così, non quella che avremmo voluto. Però ci è rimasto in testa comunque questo Josephine. E alla fine sì, è un po' l'emblema del pezzo smielato anni 80 che in quel momento ci sono quei pezzi, no? Un po' che raccontano bene, a livello anche musicale, no? Raccontano bene un momento a livello proprio temporale. Quindi in questo caso siamo nell'85, come dicevamo prima, e a livello musicale raccontano bene, ma poi appena, cioè, pa passato quel periodo, i pezzi proprio diventano delle cacate, va bene, terribili. Cioè, perché la parola giusta è quella, no?
1: Guarda, secondo me questo suave Josephine che ti entra in testa, come dire, è un bruttissimo esempio che secondo me si ritrova al 100% nella musica proprio di oggi, la musica di oggi che esce oggi, nel senso di trovare quel giro, ma neanche giro, perché un giro prevede un giro armonico, quattro note, tre note, no, qui stiamo parlando di un suono, un qualcosa che proprio ti rimane nel cervelletto, no? In questo caso è
0: Sì.
1: Josephine, ma che può essere in realtà, possiamo fare miliardi di esempi di canzoni pop con cui siamo cresciuti,
0: Sì, vero,
1: stiamo
0: vero.
1: venendo fuori ora, che hanno proprio quei suoni, sono quasi fastidiosi, verrebbe da dire, al punto del fatto di essere strani, insolidi, che il tuo cervello in qualche modo ti accende di più perché senti qualcosa di strano. E le grandi compagnie discografiche, a mio parere, proprio nei lucenti anni 80, hanno scientificamente sperimentato questa cosa con la musica ed è probabilmente la millesima invenzione degli anni 80, esatto, proprio quello del concetto del tormentone ridotto proprio a un suono, neanche a un giro, proprio a un suono strano, a un Josephine, che potremmo definire d'ora in poi un
0: Un
1: Josephine.
0: Josephine, quella roba che ti rimane, un'idea piccola, semplice che rimane. Ricordiamo Baker Street, appunto, che forse abbiamo anche mandato il famoso pezzo dei bellissimi di Rete 4, no? Che aveva una canzone terribile, una bruttezza veramente ingestibile. E poi avevano questo assolo di sax che appunto che
1: Capolavoro della musica quello, e qui c'è le cose nella stessa canzone, esatto.
0: Ragazzi, gli anni 80 non finiscono mai di sorprenderci e di trovare nuove chiavi di lettura a tutta quella roba che è stata prodotta. Ma adesso, caro Turco, allora io vedo in scaletta, c'è una sigla o sbaglio?
1: Esatto, un gran ritorno a tutti i frutti qua.
0: Andiamo.

0: Allora, Turco, come mai? Come mai ci sentiamo Najat Atabu con Ghoul Hell Hack Hell Mout?
1: Ho detto, esatto, come mai? La nostra sigla preferita di sempre per la nostra rubrica storica qui a Tutti Frutti, un grande ritorno per U-Sampled, ovvero che campionò, questo è il termine giusto, in cui ci divertiamo a dimostrare ogni volta che sono state scritte tre canzoni nella storia della musica, di cui l'ultima del 71-72, e poi da allora c'è solo campionato, pezzi, canzoni messe all'avanti dietro, no? Riprodotte al contrario, rallentate, distorte, espanse, tutto. E questa puntata però santo, questa puntata è una speciale di chi campionò, perché in realtà è un campionamento che è una zona grigia, diciamo, è un campionamento non riconosciuto. Io inizierei col partire con la canzone che è venuta dopo stavolta, perché appunto secondo me è più funzionale alla storia che vogliamo raccontare di questa della nostra oggi.
0: Okay.
1: Quindi senza ulteriore indugio farei partire la canzone che ha campionato, ovvero quella che è venuta dopo, che non è niente di meno che Crocodile Rock di Elton John.
0: Oh.

0: E allora, Turco, che cosa ci volevi dire su questo pezzo? Io lo so già in anteprima perché me l'hai appena detto, ma la storia esatto. è molto interessante.
1: Allora, i più attenti festaioli, pazzerelli appunto della dance floor come me, te e Santo, quando sentono questa gran canzone, lasciami dire,
0: sì?
1: Un omaggio al rock and roll degli anni 60, meraviglioso. Quando c'è il punto più bello della canzone, parte quell'acuto che ora ti canterò ed è che bello. Fermate, mi sono giù i microfoni per sì. Me. Quando parte quel pezzo lì, te mi dici, ma questo non era lui, non era quel topolino piccolino che faceva uso non si sa di cosa per essere così veloce, nonostante
0: sì.
1: Certo, è sotto il caldo del Messico. Stiamo parlando esattamente dell'altro pezzo che ti invito a questo punto a far partire.
0: Certo, ci siamo.
1: Sì.
0: Puoi anche parlarci sopra, tanto penso che si senta.
1: Io sto già alzando le mani, sto ordinando un gin tonic al mio frigorifero, non c'è nessuno a cui chiedere.

0: E chi è questo artista incredibile turco?
1: Allora, questo è l'unico e solo Peppino Di Capri.
0: Grande.
1: Allora, noi siamo sempre italofoni, siamo sempre a favore, diciamo che l'Italia ha esportato non la democrazia ma la musica, la musica da festa in particolare, però diciamo appunto l'originale non è neanche di Peppino Di Capri, ma è uno Speedy Gonzales, diciamo più antico, e si vede negli archivi della musica del mondo, è quello dell'unico e solo Buddy Kay.
0: Ok. Che però appunto
1: del 62 appunto. E qual è il problema di questo sample rispetto ai sample che abbiamo sempre parlato qua a tutti quelli? È che questo qui è stato il classico tentativo di dire: oh, io la metto, se nessuno se ne accorge facciamo finta di niente,
0: da parte di Elton John.
1: L'ha detta Santo, l'ha detta io, l'abbiamo detta noi per fare, l'ha detta Elton John. Capito? Uno dei più grandi, delle più grandi star, pop star della storia della musica, no? Mi confermerai, no? Appunto, stiamo parlando di...
0: Certo, appunto. Certo.
1: Eppure, appunto, si è ritrovato appunto in tribunale a Los Angeles dicendo: ma scusi signor John, Mr. John Elton, ma lei non ha preso questo giro da... Niente, Elton John, preferendo di evitare la bufera mediatica, ha deciso di, diciamo, fare il classico accordo, no, tra l'accusa e la difesa, appunto, americana, e quindi questa cosa qui non è ufficialmente riconosciuta. Infatti, se cerchiamo nei canali ufficiali dei campionatori,
0: sì,
1: non troviamo questo sample.
0: Perché ti abbiamo perso un attimo? Abbiamo perso un secondo, Turco.
1: Sì, no, questa è l'agenzia Elton John sta cercando. Mi arriva un drone spia qua dalla finestra. Un pappagallo che mi fissa, mi sa che non è un pappagallo vero, allora.
0: Guarda, Elton John fino all'ultimo non molla, ti segue, nonostante abbia fatto miliardi, ancora ci tiene la sua reputazione. Ma noi andiamo contro. Vai, Turco, voglio che parli. Mm-hmm.
1: Sì, e quindi alla fine niente, siamo messi d'accordo in tribunale, il professor John ha deciso che andava così, e quindi il classico accordo in cui non si ammette di aver sbagliato, ma in realtà sì, perché insomma ci si mette d'accordo. Io direi che lascio agli orecchi e alle orecchie, anzi per essere più italico, dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici il verdetto finale. E sfido chiunque ad ascoltare Crocodile Rock d'ora in poi senza poi cantare Speedy Gonzales.
0: Grande Turco, oggi polemiche a profusione, cause, cose, oggi tutti i frutti. Allora, io invece vorrei, prima di oggi andremo un pochino, chiuderemo un attimino prima, e prima dell'ultimo pezzo che è a tuo appannaggio oggi, vorrei, allora Turco, cambiare e prossima settimana manderemo uno dei pezzi dell'anno, che è Martin Moniz, di che ora non lo voglio, perché lì ci vuole dedicare un momento per bene, perché è un qualcosa di importante, di Harry Grant.
1: Io voglio tutta la storia dietro Martin Moniz,
0: esatto. E andremo però a sentirci un altro nostro amico che ha parlato appunto di Martin Moniz, che è il nostro Foggy, e andremo a sentirci Hold Tight per accompagnarci piano piano verso la fine della puntata. Gran pezzo cover di Gino Socio, ma insomma oggi siamo in modalità cover, e grande Foggy lo salutiamo, e andiamo a sentirci Hold Tight.
1: Via.

0: Grande Foggy, grandissimo Foggy, sempre
1: Visto i
0: nostri.
1: Foghi Project che noi salutiamo sempre, ricordiamo, stati tra gli ospiti più amati, guarda, amati da noi, e poi il pubblico, quello non è un altro discorso, ma sono quelli con cui abbiamo avuto più piacere fare il programma e speriamo che tornino a breve, no? Sacci che tu che sei quello con le conoscenze giuste, con i contatti,
0: No, no,
1: mi
0: guarda,
1: raccomando.
0: ce l'avevamo già sentiti. Vediamo entro qualche settimana lo facciamo tornare, li facciamo tornare tutti e due. Ci facciamo ancora chiacchiere, ancora più così libere con il grande Foggy. Mentre in sottofondo c'è Sandro che fuma il crack, appunto. Così, allora, caro Turco, siamo arrivati alla fine per oggi.
1: Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata più slim, un
0: Sì.
1: po' come ai vecchi tempi, no, Santo? Quando siamo io e te per un'ora, in realtà appunto è bello avere un formato anche più compatto ogni tanto, no, per sorprendere il nostro pubblico.
0: Certo.
1: E per arrivare alla conclusione di questa puntata, appunto, stavolta sono io che ho scelto il pezzo lento emotional. Il pezzo si intitola Never Felt So Alone,
0: Madonna,
1: il
0: cioè
1: lato
0: non mai sentito così solo. Cioè, Turco, che ti è successo questa settimana che non ci siamo? Cosa, non mi hai raccontato niente? Stai bene? Tutto a posto?
1: Allora, io sto moderatamente bene, ecco, diciamo, anche, non è stato il periodo più facile della mia vita negli ultimi mesi, diciamo che sto risalendo la china adesso. Una delle cose però positive che ho fatto è stata quella anche di aver, diciamo, ripreso alcune serie TV che mi sono perso, quelle che dice che non, come hai fatto a non averla vista. L'ultima è la serie Euphoria. Tu sei a conoscenza poi di questa serie, l'hai vista,
0: No, non
1: Santo?
0: l'ho, ne ho sentito parlare, non mi ci metterò a vederla, non c'ho voglia, però ne ho sentito parlare molto bene.
1: Allora, guarda, io mi sento proprio di consigliartelo con tutto il cuore, intendo col cuore proprio perché c'è molto cuore in questa storia, e diciamo che mi ha ricordato come, perché diciamo che la storia parla di tossicodipendenza e tutto inizia con una droga particolare che si chiama ossicodone. Ora io non so se te Santo ricordi, se parla di che stiamo parlando, io praticamente questa droga che mi è stata data per motivi medicinali in questo.
0: Ah.
1: Praticamente mentre ero lì, era preparato di notare che ero strafattissimo, non c'è altro modo per dirlo,
0: Aspetta
1: capito?
0: che
1: Stavo che era
0: no, scusa,
1: un sogno.
0: ti abbiamo perso un secondo, appunto, ti è stato no, perché sennò si è perso il momento in cui spiegavi perché l'hai presa, quindi aspetta, te lo faccio ridire
1: Allora,
0: perché
1: dicevo,
0: sennò sembra che sei andato a
1: per motivi
0: comprare.
1: medicinali,
0: Ecco,
1: esatto,
0: sì.
1: proprio, beh,
0: Ti
1: in
0: sei
1: ospedale
0: dovuto.
1: mi è stata prescritta. Mi è stato
0: Esatto, no.
1: prescritto l'ossicodone e quindi ero in botta, ma in botta forte, però davanti a un dottore in un momento in cui era legittimo essere, diciamo era un effetto collaterale quello di stare da Dio, chiacchierate con tutte le infermiere, i pazienti lì, grandissimi. Appunto, e però ogni persona a cui ho detto questa cosa mi è stato detto: oh, ma stai attento con questa roba perché crea una dipendenza enorme perché è un oppioide. Sta rovinando gli Stati Uniti,
0: Sì.
1: è diciamo una delle droghe, una delle piaghe contemporanee degli Stati Uniti che passano dal lo psicodone per poi arrivare al fentanyl, no? Che è, diciamo l'oppioide più potente mai creato e che sta appunto veramente fascinando gli Stati Uniti. Ecco, io mi sono, diciamo, mi sono un po' immedesimato, ecco, per arrivare ancora un po' più qui la storia. Questo per dire che comunque si possa sentire solo, un po' triste, ecco, la musica in realtà salverà. A me ha salvato anche stavolta, perché non c'è sensazione più bella che canta le mostre che trovi.
0: Allora, no, perché in realtà, tra l'altro, ora ricordo, Turco, che ne ho sentito parlare come dell'ossicodone, perché a proposito di serie
1: Perché mai
0: tele.
1: sentito me?
0: No, no, no, no, perché è stato un periodo in cui ci sono andato sotto. No, scherzo, perché praticamente c'è una serie che ora, infatti, mentre parlavi ho fatto una ricerca al volo, che è quella che è Dopesick, che è presente su Disney Plus. Che ho visto, che racconta effettivamente in maniera, cioè la diffusione del farmaco negli Stati Uniti, eccetera. Quindi sì, ed è ora noi veramente, noi da queste parti non abbiamo idea di, cioè per noi ora. ci stanno arrivando i video degli zombie sotto fentanyl, ma noi non abbiamo veramente idea di quello che è stato, di quello, delle, parliamo di migliaia, centinaia di migliaia di persone che sono veramente, hanno avuto problemi, tra cui medici stessi sono andati sotto all'ossicodone, quindi è una crisi grossa che gli Stati Uniti hanno avuto sui, per colpa di questo farmaco. La serie la trovate su Disney Plus, c'è anche il grande Michael Keaton, così, che lui è il medico che all'inizio viene fatto, viene il classico medico di campagna che viene convinto a usarla da un rappresentante della Big Pharma, e poi ci va sotto anche lui. Comunque,
1: ecco, io,
0: tu invece no.
1: Questa storia sull'ossicodone, raccontandovi che comunque ho 20 pasticche di ossicodone qui in casa, no! Se qualcuno è interessato, no! A venire da me e a fare feste, no, sto scherzando. Anzi, io lo dico con orgoglio perché sono lì e non ho mai più ripreso dopo quella che mi dettero in ospedale. Ecco, ho deciso che un problema in meno nella mia vita forse era il caso di scansarlo.
0: Bravo Turco, bravo Turco. E quindi che ci andiamo a sentire allora?
1: Quindi ci andiamo a sentire Labyrinth featuring Billie Eilish, Never Felt So Good.
0: Allora, ci salutiamo, spero di prendere la parte, il pezzo giusto, perché appunto, sì, eccolo qua, Labyrinth, chiedo scusa, ero incerto se fosse quello giusto, che c'è un'altra versione. Turco, mercoledì prossimo, puntuali, con ospiti, 2 ore tutti frutti, vi vogliamo bene.
1: Ci amiamo tutti, ciao.

triste.

قصر به خیر دوشیزه گرین. شب به خیر، حال شما چطوره؟

0: amanti.
1: Allora, ciao Turco. Allora,
0: le onde medie di Eastside Radio, la radio arriva al fiume direttamente dall'altura dei Matari di Lisboa, dove ti trovi te, direttamente da Casa Dolce Casa, dalla terra di Toscana, dove mi trovo io per quest'ultima settimana di vacanze prima di tornare ai Caraibi. Come stai, Santo? Sei sudato, accaldato?
1: Ma no, a parte che, non so, c'è la prospettiva, giuro che sono grasso, è vero, ma c'è la prospettiva di questa camera che mi rende, secondo me, l'addome un pochino più ancora ampio, o forse...
0: Un po' più molle, mentre molle.
1: O forse sono effettivamente ingrassato ancora. No, io sto bene, sudato, è arrivata... La famosa ondata di calore, il Niño, no? Questo è il Niño.
0: Il Niño, maraviglia.
1: No, è arrivato anche qua a Lisbona. Ovviamente qua è molto più, come dire, molto più controllato rispetto al resto dell'Europa. Qua c'è un bel caldo, ma è un caldo di un 31 gradi, quindi nel senso si sopravvive. A Prato, Turco?
0: Qua invece è come avere la febbre alta, perché ecco, sono 36 gradi e mezzo, quindi cioè, il corpo umano è più freddo dell'esterno. E incredibile da dire, Sandro, non pensavo dirlo, ma appunto no, quando tornerò ai Caraibi avrò più fresco lì, cioè, perché almeno ci sarà quel venticello che mi salva, mi dà buone aire, mentre qua appunto il caldo torrido e la mancanza di aria lo rende, diciamo, un posto un po' difficile da affrontare, specialmente se vuoi fare cose, andare a uscire. C'è proprio il momento del dolce far niente ora.
1: No. Cosa si fa esatto a Prato? Aggiorniamo i nostri audio ascoltatori. Cosa si fa a Prato a giugno con 40 gradi, Turco?
0: Ma guarda, diciamo, io oggi ho avuto la gran fortuna di fare un bel giro per tutto il Casentino. Sono arrivato fino ai passi, vari passi montani a 1000 metri, dove faceva comunque caldo lo stesso, però almeno c'era un po' più d'arietta, no? Quello, diciamo, mi ha salvato. Nella città si suda, è proprio letteralmente l'unica cosa che si può fare.
1: Lo so. No, qua invece a Lisbona sto approfittando invece molto volentieri anche del poco vento per andare a Caparica. Io, una delle mie spiagge preferite di sempre, un posto magico per me, Caparica. Io cioè, proprio, potrei vivere proprio letteralmente sulla sabbia di Caparica, mi piace molto. E il problema di Caparica, come sempre, insomma, chi vive a Lisbona, a Portogallo, lo sa, c'è sempre il discorso vento e freschino anche d'inverno. Bisogna sempre controllare bene dove si va, proprio perché appunto in base al vento dipende molto dalla tua giornata, anche perché chi vive qua lo sa, prendere la sabbia in faccia a 20 km 20 nodi all'ora fa male, quindi ecco, è tutto
0: è sempre divertente, sempre quella gag di Caparica, no? Il sole, tutto, però c'è il vento che si porta via.
1: Esatto. Però ti devo dire, lo voglio dire pubblicamente, caro Turco, ora è cominciata ufficialmente l'estate da 2 giorni e l'esperienza di un bel bagno fresco, l'acqua fresca, alle volte fredda, dell'oceano, quando fuori c'è invece un bel caldo, non c'è niente di più bello. È veramente, ho fatto delle belle, ho nuotato, Turco, ho nuotato un po'. Un pochino.
0: Questo mi fa capire.

0: che deve fare veramente caldo perché esatto, sì, il refrigerio dell'acqua dell'Atlantico, esatto, è piacevole. Sì, beh, sì. Beh, finalmente è quel momento dell'anno in cui l'acqua congelata ci fa bene, che ti toglie quel calore di dosso per le 12 ore successive.
1: È anche il momento dei festival turco, eh? Sappiamo benissimo che giugno inizia la stagione dei festival ed è un mese in cui effettivamente è molto pieno di musica in giro per tutta Europa. E allora pensavo, Turco, con cosa vogliamo cominciare questa, inaugurare oggi la prima puntata estiva parlando di festival? Ti faccio scegliere il primo pezzo.
0: Ah, guarda, io forte della tradizione di tutti i frutti di iniziare con la nostra festa rock and roll, però con The Rock, non potevo non proporre qui nella scaletta questo pezzo qua, che è, diciamo, di un gruppo alternativo spagnolo. Ma qual è la cosa figa di tutto questo? È che è una collaborazione con il gruppo alternativo spagnolo, per definizione, sì, con cui siamo cresciuti, ovvero gli Scapè.
1: Grandi Scapè.
0: Insieme ai Boycott, che infatti il nome è
1: sì.
0: Anche quello. Se ne sono usciti con questo bel pezzone dell'album dei Boycott, che io ti chiedo appunto poi di correggere il mio spagnolo, visto che tu ormai sei un madrelingua dal Centro America. Me levantare otra vez.
1: L'hai detto benissimo. Che vuol dire, sì, esatto, mi sveglierò un'altra volta, ecco, mi tirare su un'altra volta. Va bene, allora iniziamo.
0: Se parla di noi questa canzone, non so quale possa
1: fare. andiamo.

0: Eccoci, grande Turco, ma mi sorprendi sempre con questi pezzi, tra l'altro a te piace proprio restare sul pezzo, 16 giugno vedo è uscita.
1: Io sono letteralmente sul pezzo, se lo sai appunto, eh sì, io sugli scapè d'estate, santo, diciamo che se ne vanno le sciatiche, gli acciacchi, capito? I dolori, si torna diciottenni con le Converse che ho avuto, posso dire, indossato di nuovo questa
0: settimana. No, io Converse...
1: Tu ascoltavo...
0: No, Prince. Lo sai, Turco, che a me le Converse fanno effetto Krusty il Clown, portando il 48 non ho mai potuto... Ci ho provato una volta, ma poi se mette scarpe piatte mi spaccano i talloni. Ho i piedoni delicati, però giusto.
1: Vabbè, però possiamo trovare delle alternative, con le Vans, qualcosa da skater.
0: Sì, sì, idem. No, proprio non sono le scarpe per me. Mi distruggo, però capisco lo spirito, e tra l'altro hai ragione, perché guarda, ci sono determinati gruppi, determinati generi, se vogliamo, che effettivamente sì, chiaro, puoi ascoltarti gli scapè d'inverno, assolutamente sì, però ovviamente quando sudi hanno un sapore diverso, no?
1: Sì, appunto, poi c'è il spagnolo che comunque è sempre caldo, cioè mi dà sempre certo. L'immagine di un posto caldo, sia nel cuore che poi dove sei. E poi sì, sono quelle notti d'estate, appunto, le prime emozioni, le prime sensazioni di libertà, di ribellione all'ordinario, quando appunto non c'è scuola. Ed è quello con cui ci hanno cresciuto gli scapè, e non potevamo appunto, non omaggiare il fatto che ancora sono lì. Ancora sono, qui lo diciamo sempre, no? C'è la scuola del, è figa la band che evolve, che cambia il suo sound, sperimenta, o sono dei grandi quelli che rimangono fedeli a se stesso. Loro, diciamo che senza proprio nessun problema, posto, sono quelli che rimangono fedeli a loro stessi.
0: Certo, ma sai cosa volevo dire? Anche su questo, non so se ne parlavamo anche tempo fa, io credo anche questa cosa, secondo me, sia da dire, cioè perché da pubblico è facile sparare critiche, ma io voglio dire, basta conoscere un po' il mondo della musica per sapere che se già un artista o una band riesce a tirare fuori un album nella storia della musica, no? Un album o due album già buoni, ma già tu a livello di lavoro hai fatto un lavoro incredibile, cioè è difficilissimo tirare fuori un album, due album buoni che hanno successo. Dopodiché il resto per me, capito, sono chiacchiere, cioè io già chi fa anche la one hit career, per me sei già un grande, capito? Quindi io rispetto per chi, capito, fa gli scapè. In questo hanno avuto quando, Turco, negli anni 2000, no, hanno avuto proprio il loro momento, che dove hanno tirato fuori quei due tre album incredibili, no?
1: Il loro picco è stato quello tra il 2000 e il 2004, 2005, appunto, che casualmente era anche la nostra adolescenza, ed era proprio il picco dall'album che ancora la Voz, esatto. Varie Scoria. Bellissimo. Quando diciamo questo rock politicamente impegnato, alternativo, che andava contro il sistema, che quando pensavamo che ci fossero problemi nel mondo, no? Che sciocchi eravamo allora.
0: Ma guarda,
1: ti faccio spunti di riflessione e libertà sul fatto che in un momento che è quello di adesso, in cui probabilmente sarebbe molto più necessario delle chitarre elettriche che ci dicono, oh, ma cosa state facendo, appunto, di sano anti-americanismo, nel senso proprio di quello che fanno gli americani, manca, e secondo me non è casuale, infatti, che diciamo il fatto che siamo più insensibili a quello che vediamo, a tutto quello che succede, fa sì che anche nella musica, diciamo, non abbia il richiamo e neanche il successo, poi qualcuno che fa quello che facevano gli scapè, che fanno ancora,
0: no? Sì. No, beh, qui sarebbe da aprire una parentesi molto bella, ma molto lunga, molto larga, anche su quello che hai appena detto. E si torna un po' al discorso dove effettivamente quando si protestava, no? Si diceva tutto quello che non andava bene, ma cioè, adesso, capito? Cioè, con forse il doppio dei problemi, c'è cioè un quarto invece della almeno la sensazione è questa della protesta, ecco, non lo so, non so se eravamo illusi all'epoca o se siamo disillusi adesso, non lo so, Turco, però sicuramente è un tema. Anche a livello sulla musica, dico, sulla musica schierata, che boh, forse c'è e non c'è. Tu che dici? Ce n'è più adesso? Ce n'è più la percezione che a livello di musica, diciamo, non mainstream e basta, insomma, la musica che è ascoltata su grandi numeri, non ci sia un po' meno attenzione ai temi politici.
1: No, assolutamente, no. Non è la musica, un po' come tutte le forme di arte di adesso, sono sempre più intime, nel senso parlo un po' di un disagio individuale, ecco, io vedo quello, che però è anche quello che in realtà viviamo noi, no? Ora, non per voler cercare di spiegare il senso del mondo così a tutti i frutti, così a sorpresa, una puntata delle notti d'estate, ma diciamo quello. Le difficoltà sono quelle che ha il singolo oggi, è proprio quella, del suo piccolo, non riuscire proprio a uscire dal suo guscio. E per assurdo l'idea di essere in un collettivo, una collettività, un gruppo che insieme decide di protestare contro qualcosa che non va a livello politico è già un passo superiore, cioè non ci arrivi neanche a quello se il tuo problema è proprio quello di non riuscire a interagire con le altre persone e avere questa percezione di isolamento, di solitudine, di inadeguatezza verso gli standard che ci vengono propinati con banalmente con questo telefono che abbiamo sempre in mano. E quindi sì, la verità è che è un mondo molto più complesso, più difficile e probabilmente anche un po' meno ottimista, perché secondo me la nostra radice vera delle proteste contro le guerre in Afghanistan, le riforme delle scuole, venivano da un inconscio ottimismo, l'idea che comunque si sarebbe andati alla fine verso il meglio, mentre adesso sembra che caschi tutto alle parti e il massimo obiettivo è quello di riuscire te a schivare i colpi, diciamo, ad essere l'ultimo a cadere invece che...
0: Turco, io dovremmo registrarle queste tue riflessioni, che giuro non sono preparata. Io ti lancio i temi cercando di coglierti, ma mi tiri fuori. No, ma guarda, sono veramente d'accordo, a parte le battute, però dovremmo fare l'angolo sociopolitico del Turco ogni volta, perché dovrebbe essere una...
1: Mi candido.
0: Sei stato, guarda, un'analisi, io non so da dove l'hai tirata fuori, ma... concordo, molto bella. E adesso però dobbiamo andare avanti con la festa, con la musica e in realtà
1: è la soluzione A, ricordiamolo, infatti.
0: Esatto, perché andiamo dove? Ti porto in Brasile, caro Turco, perché sai, qui comunque ci capitiamo spesso qui a Lisbona e andiamo a sentirci un classicone, si chiama Tim Maia e Acenda o Farol, accendi il faro, va bene? Ascoltala, perché anche qui è molto romantica.
1: A tutti i frutti.

0: Allora, eccoci qua. Turco, che ne pensi di Ascendo Farol di Tim Maia?
1: Guarda, veramente non poteva essere risposta migliore dopo il nostro dibattito, appunto, intenso, appunto, sull'individualismo e sulla. Non poteva che essere la risposta a un festone brasiliano, super preso bene. Ma dammi un po' una collocazione temporale, perché a me questi pezzi qui potrebbero essere del 63 o del 2024. A me è questo
0: Allora,
1: sound senza tempo del Brasile che mi fa.
0: guarda,
1: Che mi
0: visto
1: piace proprio.
0: che noi siamo anche, ricordiamolo per chi non lo sapesse, siamo anche feticisti un po' dei nomi dei generi. Dunque, intanto con questa Turco siamo nel 1978 e se ci fai caso
1: Meraviglioso.
0: si sente questo mix ricordiamo come la disco è arrivata proprio a gamba tesa, appena entrata nella storia della musica. In tutto il mondo la gente ha cominciato a mettere la disco dentro i propri generi anche popolari, no? E quindi 78, Tim Maia, e ti dico questo, che è stato uno dei pionieri del soul nella MPB, MPB che è la musica popular brasileira, va bene? Che in pratica
1: MPB,
0: è bellissimo MPB, che dici che cazzo è? Musica
1: sì.
0: popolare. Eh?
1: Prima che andassero le sigle erano proprio avanti, cioè già l'avevano creata
0: Sì,
1: loro.
0: e in pratica è una roba nata a metà degli anni 60, è da lì che viene fuori l'immaginario, diciamo, che abbiamo noi della musica brasiliana, dei classici, Nem Vem Que Não Tem, ti ricordi, no? Quell'altro pezzo nostro che amiamo molto,
1: È molto più chill rilassato, no? Quell'altro. Questo invece, appunto, come dicevi bene, c'è questo ingresso della disco, questi sassofoni che entrano in sanca nella stanza, sfondando la porta a un calcio.
0: E quindi di fatto, io leggo qui da internet, la sigla MPB annunciò la fusione di due movimenti musicali fino allora divergenti, che sono la bossa nova, ovviamente, che è la musica brasiliana, e il movimento folclorista dei centri popolari di cultura degli studenti. Insomma, hanno fatto proprio un mix, diciamo, di generi che già esistevano all'interno del Brasile. E vabbè, poi, insomma, ci sarebbe da parlarne un sacco perché poi c'è il discorso dello stampo nazionalista, della dittatura, ma ora non ci addentreremo.
1: Attenzione, sì, qui mi stavo sorprendendo, addirittura c'è una storia geopolitica del Brasile che sono convintissimo sarebbe interessantissimo
0: Sì,
1: parlare
0: no, no,
1: del
0: no,
1: paragono
0: infatti no.
1: della musica con quello che succedeva nel paese.
0: Esatto, ma per adesso magari un giorno ne parleremo in maniera più approfondita. È solo per far capire che c'è un nome, ecco, per quello che noi pensiamo essere semplicemente la musica brasiliana. No, no, no, c'è tutta una storia, un percorso che poi ci ha portato anche a oggi al funk, al funk brasiliano, che vabbè, quello è un altro, quello. Abbiamo mai mandato Turco qui da noi un po' di funk brasiliano?
1: Guarda, secondo me forse abbiamo provato, abbiamo osato, però guarda, io avrei mandato ora quella lì, l'introduzione quella della squadra del Brasile che avevano fatto con. Hai visto, no, quel video meraviglioso in cui davano il nome di tutti i giocatori convocati dalla nazionale che era appunto fatta in funky brasiliano.
0: Ah, no, no, me lo sono perso, me lo sono perso.
1: E guarda, quella potremmo quasi proporla.
0: Ma guarda, ora vediamo. Ma cos'è il video della convocazione della Seleção?
1: Esatto, bravissimo, esatto. C'è proprio un video in cui si vede tutti i giocatori che fanno i figli, fanno mosse, comunque funky, e il testo sono semplicemente i nomi loro.
0: Vabbè,
1: Pacchetta,
0: guarda,
1: pacchetta.
0: io ci provo al volo, vediamo se è questo. Vediamo se.

0: Vabbè, vabbè, direi abbiamo capito la storia, ok, sì, comunque, sì, era proprio quello che dicevi, sì, con il funk brasiliano.
1: La consigliamo per un ascolto a parte, magari non la mettiamo qui in puntata, ma la consigliamo a tutti i nostri ascoltatori di vederlo, perché è comunque il motivo per cui quando dici festa, paesi, il Brasile, si gioca sempre la medaglia d'oro, capito? Nel contesto del fomento, dei video, folle oceaniche, e festa come la intendiamo noi. Uno sopra l'altro.
0: Allora, a proposito di folle oceaniche di festa, perché qui abbiamo no, perché
1: ho
0: abbiamo
1: paura.
0: No, ti volevo invitare a scegliere quale pezzo io, perché a proposito di folle oceaniche, io avevo scelto, per rimanere in tema India, un pezzo indiano di questa nuova star perlomeno da noi, è andata anche al Jimmy Fallon Show, oppure abbiamo Sliced Tomatoes, e lo diciamo, ti lascio scegliere, facciamo questo gioco oggi, ti dico fai tu e dopo, mentre tu ci pensi, tornati dallo stacco, abbiamo il piacere, l'onore, saremo molto felici di avere ospite grande Roberto Cartagine in arte, con cui parleremo del suo prossimo singolo, della sua storia, però che ci sentiamo, Turco?
1: Ma allora, guarda, visto che non vediamo l'ora di avere il nostro nuovo ospite, un altro artista internazionale qui nelle nostre frequenze di Tutti Frutti.
0: È internazionale, tecnico, sì, lo diciamo sempre.
1: Esatto, sì. Ma poi ricordiamo, essendo emigrati all'estero, tutto lo facciamo noi tecnicamente internazionale.
0: Certo.
1: Giochiamo sempre così. quindi direi che chiudiamo allora questa nostra prima parte, in cui siamo soltanto io e te, e quindi ti proporrei di mettere il pezzo che avevo segnato, che era Sliced Tomato, che è una versione mini di un sample di cui non avremo bisogno di sentire poi quella campionata, e che è semplicemente un altro modo che ho per dirti che sei sempre il mio.
0: Ma tra l'altro, ovviamente, no, infatti per quello dicevo le folle oceaniche, perché da un lato c'era gli indiani, dall'altro c'è Fatboy Slim, perché diciamolo che questo è un richiamo a Fatboy Slim.
1: Sì.
0: Sliced Tomatoes, Just Brothers, e dopo torniamo con Roberto.

0: Eccoci, tornati dopo questo grandissimo, appunto, brano che non c'è, come diceva il buon Turco, non c'è bisogno neanche da dire, di dire da che cosa, chi ha campionato. E benvenuto intanto, grande Roberto Cartagine.
1: Alberto. Ciao, grazie, grazie mille.
0: A testa, ti senti bene? Perfetto.
1: Sì, mi sento bene. Devo
0: Benissimo.
1: dire, mi avete chiamato artista internazionale, però io devo dire, voi siete una radio internazionale a
0: Beh,
1: questo
0: certo,
1: punto.
0: ma noi, ma noi...
2: Bravo Roberto, io già ti voglio bene, vedi? Hai già capito lo spirito qua di...
0: Noi siamo uno show internazionale. Turco, ti si sentono le notifiche? Lo so che sei sempre su Tinder, però le tipe non possono fermarti da non te, sei
2: No,
0: irresistibile.
2: ragazzi, ormai Tinder è passato, ormai ci sono le app esplicite solo per, esatto, incontri di sesso estremo. Sono nuovi modi per non avere nessun match, no? Hai più app, il numero, cioè, come si dice, moltiplicare lo zero fa sempre,
0: Vabbè,
2: sempre.
0: comunque silenzio, comunque.
2: Onestamente silenzio tutto.
1: Inizia a fare molto freddo qui in studio, devo
0: Comincia.
1: dire.
0: Caro Roberto, benvenuto qui a Tutti i Frutti. Noi siamo molto contenti di averti, sono molto felice perché, insomma, ho ascoltato le cose che fai e ci piace sempre dare una mano, aiutare a chi fa cose fatte bene, chi si racconta attraverso la sua arte, in questo caso la musica. Quindi, guarda, facciamo una piccola introduzione. Roberto Cartagine, io oggi come vuoi che ti chiamiamo?
1: Cartagine, per favore, oggi
0: Allora, oggi
1: si sta
0: Cartagine.
1: lavorando, quindi
0: Cartagine,
1: Cartagine.
0: Cartagine,
2: Guarda, a
0: Cartagine
2: me
0: oggi.
2: Cartagine piace un sacco,
0: Intanto,
2: veramente.
0: Cartagine dall'Italia, Palermo, metà italiano, metà arabo, 27 anni. Io dico quello che mi hai detto tu, tutte le informazioni che mi hai dato, io le voglio dire per introdurti. Adesso, ovviamente, poi sarai tu a raccontarti un pochino con le tue parole. E sei qui da 2 anni a Lisbona, giusto?
1: Beh, in realtà solo uno.
0: Solo uno,
1: Solo
0: solo
1: uno, sono a
0: uno.
1: tre in totale in Portogallo, di cui due a
0: Ok.
1: Porto, e adesso uno qui a Lisbona.
0: Grande, grande. Da
2: Oh, guarda.
0: sempre ha fatto musica.
2: Io,
0: Dici.
2: scusa Santo, perché guarda, questa carta gente ci propone un nuovo capitolo della saga che è sempre divertente fare, visto che siamo tutti più o meno chi comunque abbiamo a che fare col Portogallo. E la domanda è sempre quella, ma Porto o Lisbona? Perché sei producer e tutto, dal tuo punto di vista.
1: Allora, molto difficile. Porto è sempre stata casa, quindi è un po' un sentimento contrastante. Posso dire, come città Porto, come stile di vita mio, Lisbona tutta la vita. Però una bella vista a Porto di quando in quando ci sta anche.
0: Va fatta, no, ma siamo completamente d'accordo. Possiamo dirlo noi, in quanto internazionali immigrati qui in Portogallo, possiamo permetterci di dire la verità. Aspetta, che intanto qui, se no, il computer mi si spenge. E allora, quindi oggi, appunto, avremo in anteprima, ascolteremo tra pochi minuti il tuo ultimo singolo, Toyota. Però io ti chiedo subito, allora, innanzitutto, il nome. Ci vuoi dire come mai Cartagine? Io è una vita che te lo volevo chiedere, ti ho aspettato oggi per farti la domanda qui in radio.
1: Allora, solitamente ai concerti dico, dedico questo nome a mia madre che è della Tunisia,
0: Sì?
1: poi dietro c'è il mondo classico, la Sicilia anche che ha fatto parte della Tunisia,
0: Certo.
1: e dico sempre questo nome è dedicato a mia madre, l'unica donna per cui scrivo canzoni, solitamente sono uomini, e
0: Sì,
1: solitamente
0: sì.
1: c'è lo stesso freddo delle battute che abbiamo sentito
0: Sì.
1: prima che sentiamo,
2: A noi
1: però...
2: piacciono, sono le nostre battute preferite, sono queste.
1: Esatto,
2: Quando c'è la
1: fondamentalmente...
2: palla di fieno che rotola sullo
1: Sì,
2: schermo, queste sono quelle nostre.
1: esatto. Grande silenzio in studio anche oggi. Però sì, Cartagine appunto per descrivere già da... Io intanto lo pronuncio Cartagine con due G perché sono siciliano.
0: Certo.
1: Quindi c'è Sicilia e Tunisia dentro il mio nome e mi piace l'idea di scrivere stupidaggini di carta. Quindi Cartagine, non so se ha senso.
0: Ah, Cartagine,
1: Sì, sì,
0: ok,
1: sì,
0: in
1: sì, sì.
0: quel sé, bellissimo,
1: Io prima ho
0: bellissimo.
1: scelto il nome e poi ho capito perché l'ho scelto. È una cosa che mi succede spesso, scrivo qualcosa e poi riesco a dare un significato dopo. Quindi, boh, ho scelto un po' quello delle origini, un po' quello delle stupidaggini di carta, poi ognuno, insomma,
0: È
1: valuterà quello che
0: molto,
1: piace di
0: no,
1: più.
0: ma guarda, mi piace perché è molto vero, cioè quello che hai appena detto è molto autentico, è molto parla di te. E quindi dimmi un po', il prossimo pezzo che uscirà 26 giugno, Toyota su tutte le piattaforme, ricordiamolo, Toyota. E allora in questo pezzo invece che cosa racconti, di cosa ci parli? Siamo, se posso permettermi, io mi piace dire, ti ho ascoltato veramente con attenzione, mi piace perché sei in quel mondo un po' soul, che prende molto dal soul americano, diciamo, però si sente, questo a noi a tutti i frutti piace, si sente quella... l'ispirazione italiana, dell'indie italiano, quindi ecco, dici un pochino di questo pezzo allora.
1: Allora, hai capito benissimo davvero il mio mondo, cioè sì. Nel senso, io sono un quarto a ispirazioni urban, R&B, primi anni 2000, musica black americana, poi direi un terzo, anzi, un terzo. Quattro troppo, un altro terzo di cantautorato indie italiano attuale, e poi l'ultimo terzo direi soprattutto nel modo di produrre le voci, le armonie, molto pop, cioè pop, proprio pop, io dico pop fatto bene con molta umiltà, però per quello che sento, non tanto per quello che faccio.
0: Turco, noi siamo...
2: Hai accanto a te un fan numero uno del pop fatto bene, perché santo del nostro gruppo, del nostro duo Tutti Frutti, è sicuramente la pop star del gruppo. E diciamo che interpretato il suo parente, direi che Robbie Williams è l'apice del pop fatto bene. Cosa intendi te in generale per quello che del pop fatto bene?
0: Per noi Robbie, ne parliamo spesso, io sono un fan del grande Robbie Williams, ma il pop esiste, il pop fatto bene, io voglio dare, anzi sono felice di dire, tremendamente pop, quando una cosa è fatta bene ma è bella pop, viva è Dio, quindi cioè, qui sei in una safe zone.
1: Grazie mille.
2: Sì.
0: E quindi Toyota, e quindi?
1: Beh, penso e spero che questo si rifletterà nel nuovo pezzo, è qualche anno che non pubblico nulla, quindi sono emozionatissimo ancora di più oggi ad ascoltarlo in anteprima. Esce il 26 e insomma, come dice la canzone stessa, era notte, ero dentro una Toyota e ho iniziato ad avere questa ispirazione. Devo dire, non ho niente, la Toyota non mi sta dando nulla per questo pezzo.
0: Ah no, ma pensa, noi ci vendiamo, noi vendiamo Turco per soldi, noi cioè siamo sponsorizziamo qualsiasi cosa.
2: Anche per bevute in realtà, ci vediamo, non so che dobbiamo confessare.
1: Io per interviste in radio.
2: È vero.
0: Non a caso tira fuori, sai, il simbolino della Toyota, tipo qui nella maglia. Non abbiamo...
2: Sì. Comunque parla... La collana d'oro della Toyota, bellissima.
0: Comunque, insomma, andremo a sentire qualcosa che è nato dentro effettivamente una Toyota.
1: Una notte d'estate a Palermo dentro una Toyota bianca.
0: Allora, che dici Turco? Se siamo d'accordo, se Cartagine è pronto, andiamo o la mandiamo?
2: Sono già pronto a ballare sul letto, ragazzi.
0: E allora andiamo con Toyota, dopo torniamo, ne parliamo ancora e continuiamo a raccontare la storia di Cartagine. Andiamo.

0: Eccoci, mamma mia, grande emozioni, grande bellezza qui con Cartagine, il suo pezzo Toyota che abbiamo mandato in anteprima mondiale totale.
1: Sono veramente dei fighi, santo.
0: Siamo veramente bravi. Aspetta che qui, ecco.
1: Siamo degli artisti della Madonna in esclusiva a tutti i frutti. Cioè,
0: no, allora,
1: di più.
0: Tra l'altro appunto devo dire sempre, qui si apprezza molto bene, anche per la prima volta per gli artisti stessi che sentono i pezzi nelle due casse che abbiamo qui a East Side Radio, effettivamente sì, è bello, è bello. E, bravo, bello, guarda, ti devo confessare una cosa, c'è un replay, c'è un eco della mia voce, ok, è andato via.
1: Se riesci a ascoltarti quando non, tra gli intervalli delle parole, voglio sentirti ancora di più.
0: Ti metti il mio eco. No, gran pezzo, e ti dico, ti devo confessare che appunto tutto il mondo Black Soul, R&B, da cui a tutti ispiri, è sempre stato uno di quei generi che io ho trascurato, ma che in realtà mi piace un sacco. Cioè, mi piace proprio mi trasmette un bel mood, ecco, proprio un qualcosa. E quindi grazie che ci hai portato questo pezzo oggi, perché mi è piaciuto. Turco, che vuoi dire? Che vuoi dire tu? Io davvero sono molto contento. Bella produzione, appunto. Poi vogliamo anche dici un po' anche del lavoro di creazione, di come lavori tu. A
1: esatto,
0: punto.
1: Come siamo arrivati a Toyota, esatto, se ci vuoi raccontare un po'.
2: Allora, il mio processo di scrittura, diciamo, è molto semplice. Cioè, io non credo, diciamo, nell'essere investito dall'ispirazione creativa, però per me le parole, le frasi hanno sempre un po' di musicalità. Io me le immagino già cantate in un certo senso.
0: Sì.
2: Quindi stavo pensando, come dice il primo verso, che era notte dentro una Toyota, ho iniziato a scrivere in camera con la chitarra o con la tastiera come al solito. Poi da lì ho iniziato a lavorare alla produzione. Io amo costruire in Loop Station le mie produzioni anche dal vivo. E così ho iniziato ad avere la prima bozza del pezzo, che era un beat molto semplice, chitarra, delle tastiere, un basso. E poi ho conosciuto in realtà per caso tramite Instagram, perché cercavo qualcuno con cui collaborare qui a Lisbona, Caio, un produttore, un musicista portoghese.
0: Che fa ridere, ma è Caio, non è tipo tizio Caio, è proprio Caio.
2: Allora, la nostra prima conversazione è stata, tu sai
0: cosa vuol dire Caio?
2: Come usiamo Caio in italiano? Perché non riesco a prenderti seriamente, ma ci proverò. E devo dire che è stata una fortuna che l'ho preso seriamente, perché ha preso una conversazione in macchina che abbiamo avuto e l'ha trasformata, tradotta perfettamente in qualcosa che avevo immaginato ma che non esisteva nella mia testa. Non so se riesco a spiegarlo.
0: Certo.
2: Il lavoro che fa un producer di prendere la tua idea e costruirne qualcosa, per me è incredibile.
0: Guarda, hai descritto proprio il lavoro del producer, che dovrebbe essere quello, cioè capire in qualche modo quello che l'artista comunica a parole e tradurlo poi in suoni, in cambi all'interno del pezzo. Devo dire che c'è arrivato dritto dritto, preciso questa volta.
2: Grazie mille.
0: No, sono molto molto contento di averti qua. Roberto, che non abbiamo detto, ma suoni di base, parti come chitarrista.
2: Sì, io sono il classico chitarra in cameretta, anzi oserei dire chitarra in chiesa, tempi remoti della
0: Attenzione,
2: mia vita.
0: Attenzione, non è proprio la cosa che avrei pensato.
2: Chitarra e coro della chiesa, lontano ricordo, chiesa diventata cameretta diventata garage con amici diventati piccoli bar e palchi della Sicilia, poi Bologna, adesso il Portogallo.
0: Tu hai studiato a Bologna, hai vissuto a Bologna?
2: Sì, ho studiato prima a Palermo e poi a Bologna, dove ho trascorso un paio d'anni, e devo dire che sono stati fondamentali artisticamente, anche perché i primi pezzi e l'idea di Cartagine artista è nata proprio lì. Quindi,
0: sì.
2: Vabbè, Bologna è una città.
0: No, guarda, il nostro buon turco può... Che è sempre stato... Prego.
1: Sfondando una porta aperta, appunto, ho passato 10 anni a Bologna, e sicuramente la formazione musicale della festa in particolare, che poi ha portato, fra mille giri e mille peripezie, a iniziare a fare questo programma di musica alla festa, nasce tutta
0: Bologna.
1: Dalle feste, dalla controcultura dell'essere figli la sera, dell'essere invece totalmente se stessi. Lasciami fare un giusto omaggio, perché c'ero la settimana scorsa, anzi 2 settimane fa, c'è stato il Pride a Bologna. Che bello vedere che, nonostante tutte le brutte notizie del nostro paese, che ci siamo lasciati qualcosa alle spalle, ancora ci sono dei posti che resistono.
0: assolutamente Turco. Abbiamo avuto il Pride anche qui. Effettivamente devo ammettere che stavo riflettendo su quello che dicevi, che qualcosa come il Pride qua, ok, ma in Italia per assurdo ha forse ancora più senso proprio in questo momento, così, capito, un po' qui, sai, il paese qui si vive in una bolla, però non parliamo di politica portoghese qua, però è un posto tutto sommato, insomma, no, tranquillo, invece dove le destre stanno invece vincendo, capito, quasi ovunque, avere ancora questa forma di espressione secondo me è fondamentale, quindi
1: ragazzi, allora, non per, cioè, è notizia di oggi qui in Italia, appunto, che è stato un padre, ha ucciso un figlio perché si dichiarava che fosse gay, quindi è necessario oggi ancora più di ieri, ancora più per domani, appunto.
0: Sì, no, ma facciamo
1: generare questo.
0: Facciamo bene a dirlo, anche perché siamo ancora nel mese del, effettivamente, sì, del Pride. Siamo a giugno, io ho perso il senso del tempo, ma siamo ancora a giugno. E allora, e adesso però andiamo a torniamo da Cartagine e la cosa che ci piace fare a tutti i frutti qui è far raccontare gli artisti attraverso le loro parole, ma anche attraverso le canzoni, non in questo caso sua, e funzionerà così. Adesso la mandiamo e poi dopo ne parliamo, va bene?
2: Volentieri.
0: Quindi,
2: volentieri.
0: Questo Turco, siamo al pezzo. Al pezzo filosofia di vita, al pezzo che ti rappresenta.
1: Oh, mi piace.
0: Ok? Mi piace. E abbiamo scelto. No, abbiamo scelto, non ho scelto niente. Abbiamo scelto, ha scelto la Cartagine a metà strada. Questione qui, giusto? Immagine, sì, Eugenio, sì, in via di Gioia, Fit Mowgli. Andiamo a sentire, Turco.

0: A metà strada, Eugenio in via di gioia, è il pezzo filosofia di Cartagine, il pezzo filosofia di vita, il pezzo che ti rappresenta. Allora, quindi la domanda adesso è ovviamente perché? Perché? Dici un po'.
1: Bella domanda. Ecco, qui io prima l'ho scelta e poi mi sono dato una spiegazione, come al solito. Diciamo che il pezzo è, passatemi il termine, a metà strada tra un po' la densità ma anche il groove, cioè c'è tanto di leggero ma anche di intenso in quello che si dice, ed è un po' quello che provo a fare anch'io, cioè un pop però con un grado di introspettività, immersione, cioè mi piace tipo muovere i fianchi ma allo stesso tempo stare lì a pensare sul senso della vita.
0: Okay,
1: è un po' quello che cerco di fare, secondo me loro ci riescono benissimo con tanta spontaneità, fanno anche tanta musica dedicata all'ambiente, a tante cause sociali, si divertono tantissimo, Loop Station a go-go anche quando loro suonano, insomma, sapevo che avrei scelto questa band, ho dovuto scegliere un pezzo, ho scelto questo perché secondo me mi rappresenta anche rispetto a quello che faccio.
0: Ok, bene, perfetto, è bravissimo ragazzi, sto Cartagine è bravissimo, poi le sa tutte, è preparatissimo. Veramente, guarda, mi piace come parla, mi piace quello che dice, sono molto contento.

La batteria è completamente ricaricata, ricaricata, ricaricata. La batteria è completamente ricaricata.

0: trapstars e tal, não é?
1: Aqui estamos com games de barra.
0: Ah.

Shimane, Big Props para ele novamente. E para o Mano X.

Thoughts. Thoughts. Thoughts.

I have tried Egypt.

I have tried to hit you.

0: E allora Turco, eccoci, eccoci.
1: Tutti frutti, ciao
0: Esatto.
1: Santo,
0: Come?
1: un'altra settimana qua, Inside Radio, la radio in riva al fiume, sempre noi pazzerelli di tutti i frutti per parlare di musica, parlare di
0: Ma
1: festa,
0: stai
1: anche
0: anche
1: questa
0: in video
1: settimana.
0: oggi
1: Settimana,
0: allora?
1: hai visto, sono finalmente tornato, la potete vedere nella tutta la mia bellezza caraibica, no, guarda, ho messo anche un impianto luci, guarda, sono sei persone qua che mi stanno flashando solo per farvi vedere bello agli occhi di tutto il nostro
0: Aspetta, aspetta, aspetta che ti introduco subito ai miei ospiti, i miei ospiti, scusa, no, i nostri ospiti, che così ti volevano subito fare i complimenti per questa tenuta bellissima e per il fatto che sei lì. Allora, tiriamo sui microfoni. Benvenuti ragazzi, benvenuti a Fede,
2: Ciao,
0: benvenuti
2: ciao a tutti i
0: a Ivan.
2: frutti.
0: Ciao a tutti. Venite pure, ecco, avvicinatevi pure un pochino al microfono, se no vi alzo io, voi tranquilli.
2: Ciao Turco.
3: Ciao ragazzi, noi
1: Ciao
3: siamo un porro
1: ragazzi,
3: nuovo.
1: io non vedo l'ora di parlare con voi.
3: Finalmente ci conosciamo, Turco.
1: Sì, esatto, siamo solo sentiti,
2: Ma poi
1: siamo anima,
2: curiosità,
1: ora siamo anche corpo.
2: Turco da che viene?
0: Diglielo, Turco, ribadiamo questa cosa perché per i neofiti di tutti i frutti.
2: Non è fumi
1: Allora,
2: come un
1: ricordiamo che
2: turco?
1: nelle origini di tutti i frutti, Santo e Turco sono nati e cresciuti insieme, praticamente siamo la stessa persona, quindi in realtà veniamo dallo stesso posto, quindi da Prato, in quel di Toscana, ma io in questo momento, per rendere più esotico il nostro programma, esclusivamente per quello, ho deciso di trasferirmi a Bonaire, che è un'isola dei Caraibi olandesi, in cui mi
2: Wow.
1: trovo in questo momento. Ma non mi posso esimere, qualsiasi cosa stia facendo qua, di legale o illegale, o cioè lecito o illecito, non posso esimermi da essere sempre qua ogni giorno a un orario che varia
0: Ma
1: sempre a seconda
0: perché
1: del fuso
0: turco
1: orario, come
0: allora?
1: lo
0: Lo vuoi
1: prendi.
0: dire perché turco o no? Lo vuoi dire perché turco o no?
2: Dillo, dillo.
1: Ah no, no, quello sarebbe troppo banale da dirlo, quindi ti lascerò nel
0: Turco perché in
1: mistero.
0: realtà è Turchetti, il cognome è Turchetti e in Toscana, capito, funziona
3: Comunque,
0: così.
3: grande
2: Io
3: esempio
2: chissà che
3: di
2: pensavo.
3: lavoro a distanza. Grande
0: Allora,
3: turco.
0: cioè, ok,
1: Hai visto,
0: allora,
1: hai
0: ok, scusate, tanto il volume sta. No, scusate, piccoli problemi di volume, ma
1: Lo
0: ok, la
1: ricordiamo
0: ricordiamo.
1: appunto che noi, ci sono i poteri forti che ci impediscono di far partire il programma ogni settimana.
0: Oh,
1: Stavolta hanno
0: ecco.
1: addirittura intasato il traffico per impedire qui al dottor Alessio Messina di
0: Ce l'abbiamo
1: presentarsi
0: fatta.
1: in
0: Noi siamo
1: studio.
0: scomodi. Oggi abbiamo ospiti scomodi e i poteri forti non volevano che andassimo in onda, invece siamo andati in onda. Allora, sentite bene, tecnicamente
3: Ci
0: tutto a
3: siamo.
0: posto? Perfetto, perfetto. Allora, Turco, cominciamo subito con qualche domanda introduttiva. Allora, ragazzi, chi siete? Presentatevi e io sono felicissimo davvero di avervi. Che
1: Chi
0: appunto.
1: siete? Da dove
0: No,
1: venite?
0: perché appunto
2: Un fiorino, un
0: un fiorino,
2: fiorino.
0: grande shit, grande potenziale. No, allora, il vostro collettivo, che si chiama, io lo dico, è bellissimo, perché è un nome stupendo, che è Porn Nouveau, ma c'è la crasi fra le due parole, è Porno Nouveau.
3: E porno nuovo,
0: Bellissimo.
3: una nuova tipologia di porno. Abbiamo una
0: Ok,
3: nuova identità. Io
0: ok,
3: sono Ivana Napoli.
0: ok. No.
3: Nice to meet you all. Ciao ragazzi, ciao a tutti, è bellissimo essere con voi, grazie mille per averci invitato.
0: No, con
3: E viva
0: enorme
3: l'Italia
0: piacere.
3: sempre, anche dall'estero.
2: Io sono Kibi Dango, DJ producer dietro al progetto di Porno
0: Ok. Ma allora, Turco, io so che questo è un tema allora, dobbiamo ancora introdurlo, parlare, però so che tu ti piace tanto, sei stato molto felice quando ti ho detto che avremmo invitato i ragazzi, no? Turco? Niente, Turco è
1: Sì,
0: morto.
1: no,
0: Ah, no,
1: assolutamente. Cioè, in realtà,
0: no,
1: guarda,
0: no, c'è, c'è,
1: volendo,
0: c'è.
1: sai,
0: Era in ritardo, era in
2: mi
0: ritardo.
2: sa che dai.
3: Arriva dopo.
0: Vai.
1: Esatto, arrivo dopo anch'io nel traffico, potete immaginare. Riuscite a sentirmi tutto
3: Ci
1: bene?
3: siamo.
0: Sì, ti sentiamo
1: Allora,
0: benissimo.
1: ragazzi, la primissima domanda che volevo fare a voi del collettivo è, perché leggendo, studiando attentamente tutte le vostre pagine social, vedo che tutto nasce il porno anni 70-80 italiano, giusto? Mi sbaglio? È questa la base ispiratrice?
2: Cioè, non proprio, però
1: E
2: cioè,
1: qui.
2: diciamo di sì, cioè, diciamo in grandi linee sì, però diciamo è tutta, no, non solo, diciamo, non solo per quanto riguarda il filone della soundtracks erotica, ma è tutto, diciamo, un movimento di un ventennio che poi più studio mi accorgo che non è solo un fattore italico, ma in quel ventennio, diciamo, queste sonorità un po' calde, un po' cozy, un po' morbide, un po' con testi sensuali, sono stati ripresi in varie parti del mondo, un po' sconnesse anche tra di loro, tipo Italia, tra i miei studi, adesso poi non so, chi sa più di me può mettere bocca, ma adesso sto scoprendo che in questo ventennio, fine 60, fine 80, più o meno, tra Italia, Giappone e Brasile c'era una simpatica connessione di questo. Adesso non penso sia voluta, in quanto non c'era internet, non c'era social, non c'era nulla. Quindi non so se era una comunicazione tra discografici o tutto puramente casuale. Fatto sta che appunto sì, la nostra sonorità, il nostro porno sound viene da questo senso al... da questo senso al sound di questo ventennio.
0: Allora, guarda, io penso che abbiamo già dato dei... mi piaceva dare un po' di pepe, di idea a chi ci sta ascoltando, ma volevo lasciare un po' così ancora... sentiamo una canzone e poi parliamo veramente.
2: Vai,
0: per
2: una
0: bene
2: canzone prova, una canzone prova, esatto. Per
3: sound.
2: Capire, per
0: iniziamo
2: capire.
0: Iniziamo col
2: dai.
0: Sound. Allora, che vogliamo fare? Io partirei, se non siete d'accordo,
2: sì.
0: Prima di partire con le vostre, abbiamo 5 pezzi bellissimi, iniziamo con una nostra così per rompere un po' il
2: allora
0: ghiaccio.
2: Allora vai,
3: frutti.
0: Abbiamo fatto così. Allora io, Turco, posso mandare... mandiamolo a riparo Stellar, così per dare un po' di frizzantezza.
1: Bravo, dottore, esatto. Per dare un po' di sfrizzicume, per ricordare tutti i frutti, un po' di frutti freschissimi. L'ultima uscita dei Paro Stellar.
0: Ok.
1: Qui a tutti i frutti.
0: Black Lilies. Sì, andiamoci a sentire che cosa ci hanno combinato quei simpaticoni, anzi quel simpaticone austriaco di Paro Stellar. E poi torniamo qui con Ivana e con Fred dei Pornovo, che non vediamo l'ora di intervistare in maniera approfonditissima.

0: E allora, oh, siamo tornati.
1: Ma Santo, scusate, io inizio subito a rompere i coglioni, ma
0: Vai, vai.
1: mi stai dicendo che Paro Stella rientrano in quell'incredibile gruppo in cui ci sono Jon Bon Jovi, Steve Miller Band, in cui non si sa se è un tipo o una band?
0: No,
1: Ci stai
0: no.
1: rivelando questo a tutti i fronti stasera?
0: Ho deciso che non voglio saperlo. Per me Parov Stelar è qualcosa tra lui e il gruppo che suona insieme.
1: Ok, non si identifica, va bene, mi piace, direi è un'ottima introduzione per andare più a fondo nei nostri ospiti.
2: È un gruppo.
0: No, perché è un gruppo che però noi abbiamo quella categoria di artisti tipo Jon Bon Jovi, che non sai se è il nome Jarabe de Palo, che pensi che sia il nome di lui, ma in realtà no, è il nome.
3: Un po'
2: No,
3: come il nostro
0: a proposito di nomi, infatti, vogliamo
2: cioè
0: ripresentarti
2: che so solo alcuni sono solo egocentrici tanto, quindi usano il gruppo ma il loro nome, perché però sono un gruppo in
0: capito?
2: realtà.
0: È come Jamiroquai che pensi che sia lui, invece è il
2: È il
0: gruppo.
2: gruppo.
0: Allora, intanto vorrei ripresentarti col tuo nome, quello giusto, quello che viene fuori, che è, per favore, ridillo per
2: Diciamo,
0: me.
2: il mio nome d'artista dietro al progetto è Kibidango.
0: Kibidango, che origine di questo
2: Ha
0: nome?
2: un'origine giapponese, siccome io ho cioè, alla romana sto in fissa
0: Sì, si capisce.
2: con una cultura orientale, poi leggo molti manga, guardo manga. E diciamo, questo nome viene appunto ispirato dalla visione di un manga che è One Piece, che è il manga che
0: Certo.
2: io ora sto stravedendo perché cioè, lo guardo oltre il manga,
0: Sì,
2: cioè, è
0: sì.
2: più una filosofia per me, è una storia si allunga. E quindi a volte quando sono annoiato guardo addirittura puntate random casuali cercando delle spiegazioni nelle puntate
3: E nella tua vita?
2: e nella mia vita tramite le puntate. E questo non so perché mi trova sempre, ogni puntata mi dà una sua soluzione e la puntata diciamo, è una puntata, mi dà anche la soluzione sul nome d'arte in un momento di mio cambiamento, appunto quando arrivai qui a Lisbona, cambiai totalmente progetto, cose, venivo dall'Italia, vengo qua,
0: Sì.
2: cambio struttura, cambio tutto e quindi ho cambiato anche nome e questo Kibidango è un buon auspicio, nel senso nell'arte giapponese il Kibidango viene indicata quando una persona riesce a trasformare, a convertire una cosa macchinosa, negativa, in qualcosa di positivo. Capito? Quindi un po'
0: Ok,
2: tutto questo mio percorso, che comunque ho lasciato un po' l'Italia
0: no.
2: amareggiata,
0: Chiaro,
2: sono venuto
0: chiaro, chiaro, chiaro.
2: qua per
0: Senti,
2: inventarmi, per ricostruirmi, capito?
0: e appunto, quindi avete in tutto ciò avete costruito questo collettivo. Adesso andiamo un
2: Eh
0: po' più
2: sì.
0: nel dettaglio. Quindi, che cosa è, da dove è nato? Rendetemi curioso, rendiamo curioso anche il pubblico, come tu hai fatto con me dal vivo, perché devo dire, appunto, avendo parlato con Ivana dal vivo, mi ha veramente fatto una grandissima impressione. Voglio sapere
1: Secondo
0: chi
1: me lì
0: siete.
1: c'erano cinque negroni prima però che avevano aiutato.
0: No,
3: No,
0: no,
3: non
1: è più difficile, sappiamo.
0: c'erano
1: È più
0: un paio di
3: difficile.
0: bicchieri di vino che aiutano, ma bicchieri di quelli buoni.
2: Chiamiamoli bicchieri, dai.
0: E allora, partiamo dall'inizio. Che
3: Allora,
0: cos'è, chi
3: direi che
0: siete e
3: parte
0: cosa
3: lui
0: fate?
3: perché inizia
2: In
3: con
2: due,
3: lui il
2: diciamo, il
3: progetto.
2: progetto ha due fasi
3: Sì.
2: embrionali. Una prima che appunto che è quella italica. Senza Ivana, io errante, così avevo già il mio progetto musicale, errante per l'Italia, incontro questo ragazzo in Sicilia, tutti e due appassionati di dischi, di vinili, e alla fine vengo a scoprire che il papà di questo ragazzo era il battitore del sud Italia, del mondo dei vinili, cioè era un punto di riferimento per i digger di tutto il mondo del sud Italia. Comunque negli anni 80 il vinile era una cosa per pochi, quindi erano tre negozi famosi in tutta Italia: il Serendipity, Goody Music di Milano, Goody Music di Roma, e c'era il Discobolo di Messina. E guarda caso io conobbi il figlio del Discobolo, che è
3: Che
2: un'istituzione
3: culo.
2: nel mondo del digging, così viene chiamata l'arte del DJing. Quando vai a scartabellare nei magazzini i vinili sporchi, si chiama diggare. E quindi mi aprì questo magazzino, 10.000 dischi dentro, da 50 anni di musica. Sono stato una settimana lì dentro, e da là realmente è nato il termine Porno Nouveau, perché io poi dopo ore e ore e ore di ascolto mi guardo questo mio fratello ormai e dico: ma questo è porno per le mie orecchie. E da là si è sviluppato tutto il da che il porno dalle mie orecchie si è tutto porno nuovo, che però poi nacque come un duo artistico. Quindi eravamo io e questo ragazzo che andavamo in giro per l'Italia a proporre questo porno per le orecchie, ma non era ancora
0: era erotico, diciamo.
2: No, era, ma non era ancora era ancora porno sound, ma era far ascoltare canzoni, cioè
0: pezzi riguardanti la parte del film erotici, qualcosa che riguardasse l'erotismo.
2: No, che comunque già tenevano
0: not yet,
2: pezzi che tenevano

0: primo disco che è, diciamo, campione, da dove poi io lo uso un po' come manifesto, diciamo, perché è da qui che realmente ho detto, ma cavolo, questo è porno sound. E che l'artista si chiama Labellini e il disco si intitola Satan in Love, quindi già nel titolo, capito, comunque già nel titolo si preannuncia un qualcosa di peccaminoso.
1: Tanto,
0: no?
1: Questo è una specie di metà, mezzo classica kick, un classico chicca, una chicca classica.
0: Sì, che poi
1: è stata rifatta anche da diversi artisti.
0: Sì, Leo Mass in chiave contemporanea.
1: Infatti, è stata nel Love un titolo. Vabbè, andiamoci
0: a ascoltare. Buon ascolto, Labellini.
2: Andiamo.

0: Mia pelle dall'inferno alle stelle, puoi sentirmi ricadere per bruciare, poi volare.
1: Perfetto, allora guarda, metto muto. Oh, ti va, bello.

0: E allora, eccoci qua di nuovo.
1: Ti piace
0: Siamo
1: questo porno
0: benissimo.
1: sound? Vi
0: Io
1: piace?
0: ragazzi vi ringrazio perché veramente state veramente dando parola, spessore, cultura a un qualcosa con cui siamo tutti cresciuti, no? Perché io ragazzi, ora poi vi continuerò a vi prego, anzi vi invito a continuare la vostra storia, però vi do giusto un riferimento, no? Per sapere le due persone con cui state facendo il programma alla radio, sono cresciute, sono state formate nella loro adolescenza in un tempo in cui non c'era ancora lo streaming che ci permetteva di avere ondate e ondate di pornografia con cui crescere e formare. Marci, ma c'erano soltanto dei dischi selezionati da dei coetanei hacker che
1: Delle
0: riuscivano a
1: vaginette,
0: masterizzare
1: delle
0: le cose.
1: vaginette c'erano.
0: Esatto. Quello vuol dire che noi siamo.

0: cresciuti guardando gli stessi identici video pornografici, ovviamente più e più volte. E quindi questa musichetta comunque ci ha accompagnato proprio nella nostra crescita. Solo che non ne sapremmo dire due parole proprio, perché è soltanto un qualcosa che nella nostra mente è rimasta. Io vi ringrazio.
1: In realtà guardavi il film, non sentivi la musica, guardavi il film.
2: No, al contrario, lui faceva caso proprio alla musica, in realtà è tutto, essendo un esteta.
0: Io, se vuoi
2: vero.
0: Saperlo, la cosa che non mi scorderò mai è non solo la musica, ma il doppiaggio in italiano. Quello io piango dalle risate ancora se ci ripenso, guarda, ve lo giuro. Quindi secondo me, quello per capire quanto l'audio in realtà fosse più importante di quello che credevamo ai tempi.
3: Però per fare un appunto a quello che stavi dicendo,
0: certo.
3: È assurdo quanto ora che abbiamo invece tutta questa potenzialità dello streaming e possiamo fruire qualsiasi tipo di contenuto, quasi era più trasgressiva la libertà e quelli contenuti che erano prodotti nel passato che quello che produciamo ora. Ed è proprio anche un po' su questo che stiamo cercando di capire, per questo stiamo facendo questo studio, che in realtà prende ispirazione
2: dal però
3: passato.
2: Non, lo studio ancora non ne abbiamo parlato, questo è un altro bellissimo tra l'altro.
0: Arriveremo, abbiamo mille temi
2: quindi come arriviamo però allora a Lisbona? Facciamoci un po' appunto l'origin story.
1: Arriviamo a Lisbona, guarda, molto brevemente. Semplice, arrivò l'incubo del Covid, e questo penso cambiò la vita di miliardi di persone su questo mondo, solo la vita di Fred. E quindi Fred si ritrovò errante in giro per l'Italia, chiuso nella sua stanza, anzi che sono stato fortunato perché poi ho vissuto 2 anni in un collettivo di Roma, quindi comunque abbiamo fatto arte dentro casa 2 anni, però sempre che chiuso. E quando purtroppo mi hanno riaperto le gabbie, non ero pronto al mondo che ho trovato, non lo so se sono stato io il mondo o... Ok, fatto sta, ho dovuto scappare dall'Italia, mettere un po' in freno, il progetto, ritrovare una nuova identità, ritrovare una raria, il kibitango, arrivo a Lisbona e incontro Ivana Napoli.
2: E arriva qui la nostra meravigliosa
0: bellissimo degli effetti audio che avevamo messo adesso, facciamo finta che sia stato
1: arriva un
3: jingle arriva
2: che ti ha travolta con la sua energia, la sua potenza
1: era Napoli e si è accollata a sta pratica il romano qua,
3: che cosa mi sono accollata, ragazzi, ogni giorno. Cioè qua c'è un grande lavoro mentale da fare,
2: di ascolto,
1: coach trainer.
2: Quindi che cosa ha aggiunto quindi a questa idea del suono porno, del suono erotico? Che cosa hai portato allora?
3: Con questa bellissimo background a livello di sonorità, io ho iniziato a studiare un po' meglio cosa in effetti era successo in quegli anni, e mi si è aperto un grande mondo, perché in quegli anni, dagli anni 60-80, c'è stato questo movimento in Italia chiamato più o meno Porno Revolution, che c'è stato in tutte le arti, dalla musica alla cinematografia alla letteratura. E quindi ho iniziato anche a diggare, non i dischi, ma un po' la storia.
2: Ecco, avete iniziato quindi a esplorare questa cosa, secondo me è stupenda, il mondo del porno, l'erotismo solo italiano, scusami.
3: Perché vogliamo partire dalle nostre origini.
2: Ed è un qualcosa di veramente incredibile, effettivamente pochi fanno, perché vi siete lanciati in questa operazione di studio proprio del tema, quindi non solo del suono, ma anche dell'arte.
1: Vorrei dire una stupidaggine.
2: Non la dici.
1: Ma penso sia solo un fenomeno italiano, cioè in Europa, credo. Perché
3: molto europeo.
1: Cioè, di quella sonorità associata a un film erotico. Cioè comunque il tutto è stato affidato a grandi maestri compositori italiani come Ennio Morricone, Trovaglioli, e non penso se nel resto dell'Europa abbiamo tanta classe. Cioè perché, cioè, essendo dei film di serie B, comunque veniva proposta una musica di serie A fatta da Ennio Morricone. Cioè i film erotici italiani venivano musicati da Ennio Morricone, che ha vinto premi Oscar.
0: Certo.
1: Questa è stata la cosa che mi ha fatto studiare poi, perché era una serie B ma che giocava la Champions League.
2: Sì.
3: Tra l'altro film erotici censurati. bellissimi pezzi d'arte, ragazzi. Infatti, poi ora col progetto abbiamo anche iniziato questa, questo format di screening.
2: Questo è interessante, sì, appunto, che avete cominciato a fare degli eventi, perché ora appunto abbiamo raccontato un po', sì, la filosofia, l'idea quasi dietro, anche se so che avete proprio il filosofo del gruppo, certo, come si chiama,
3: sì,
2: ragazzo?
3: Sì, noi diventiamo un collettivo ad ogni evento praticamente, esatto, perché collaboriamo sempre, sì, con persone nuove, ma poi vi spiegherò meglio, e abbiamo il nostro porno filosofo.
2: Il vostro porno filosofo, turco, io lo so che tu, il tuo sogno nella vita era fare il porno filosofo,
0: io
2: ma hai scelto di
0: mi
2: fare...
0: mi sto spogliando nudo adesso, dopo l'espressione porno filosofo, però aggiorno il mio curriculum.
1: Abbiamo tutti la porno social, la pornografica. Bello pornografica,
0: comunque guarda, poi direi che possiamo partire col secondo pezzo, perché poi questa parte degli eventi secondo me gli vogliamo, sì, dedicare proprio uno
3: anche
0: spazio,
3: anche perché il secondo pezzo mi sa che abbiamo selezionato appunto un pezzo di una delle dei film di un film, sì, erotico soundtrack.
1: Io lascerei questo senza interrompere la comunicazione, metterlo sottofondo, perché è così, per farvi capire, questo è un pezzo del maestro Trovaglio in questo film erotico La Matriarca, film di serie C, credo, trash italiano.
2: Atto, scusami, un nome stupendo per un film erotico.
0: Comunque,
1: cioè,
0: però,
1: capito, i nomi leggendari.
3: Ma poi la cosa fichissima La Matriarca è che questi film erotici davano tutta una visione e una finestra su tutto il contesto politico, sociale, forte che stava succedendo in Italia in quegli anni. E sono una roba incredibile, ragazzi.
0: Sì, sì. Certo, no, io poi guarda, sul discorso dicevate appunto della serie B che gioca la Champions musicalmente, ma noi qui a Tutti i Frutti siamo dei fan,
2: la faccio andare, la faccio andare
3: sottofondo,
2: scusa tu,
0: non perdiamo mai occasione, sì sì,
2: prego, scusami, vai,
1: cioè, capito, che morbidezza da chat erotica. Ciao, sono Kibidango. E per voi questa notte è lunga, una notte calda.
2: Ma mandiamola un minuto, sentiamola un minuto.
1: Sentitela, poesia.

0: tra l'altro questa è diventata super trend.
1: Allora, un assaggio, stavi
2: dicendo una cosa riguardo questa musica di Armando Trovajoli, L'amore dice... No, sì, L'amore dice ciao?
0: La matriarca,
2: scusami, no, il film, no, pensavo...
0: Ma guarda poi la cover.
1: Sento in cuffia, però, io.
2: Non ti senti?
1: No.
2: Che è successo? No?
1: Nada.
2: Forse è successo qualcosa... dicevamo, e quindi a livello di suono, perché poi arriviamo piano piano anche al discorso eventi, quindi ci sono degli eventi, c'è musica, quindi c'è un'idea di festa, e tu musicalmente cosa provi a fare?
1: La musica è quello che cerco di proporre a un pubblico, appunto, non è un semplice DJ set, ma è un'esperienza che io, diciamo, in primis ho acquisito dall'ascolto di queste prelibatezze musicali. Quindi io cerco da questo studio, da questa morbidezza, da questa eleganza, poi di ritrasformarla in un dance floor, in un'elettronica moderna, ma mantenendo sempre il sensuale e l'armonico, ecco.
2: Capisci, Turco, quanto è tutti frutti questa cosa?
3: Guarda, a me mi ha già sedotto, io mi sono già tuo. Se l'idea con questa musichetta sotto era...
1: Oh, dopo lasciamo il numero...
2: No, lo possiamo lasciare in sovraimpressione.
3: Bravo, a sovraimpressione, no? Perché stiamo parlando di nostalgia anni 80, esatto.
2: E quindi bellissimo, quindi c'è questa parte appunto legata proprio a cercare di creare un'atmosfera.
1: Cioè, diciamo, questa è la base, si chiama porno sound.
2: Porno sound.
1: Questa è la base del porno
0: e
1: sound.
0: E cos'è il porno sound? Perché poi ci abbiamo ragionato, lui musicista parte da là, io poi ho, diciamo, anche ampliato un po' di più la direzione creativa. Quello che noi vogliamo portare e poi vogliamo aprire agli altri è, partendo da questo sound, è di creare questa challenge per gli altri artisti, DJ artisti, di portare la propria visione di questo concetto. Quindi, per esempio, abbiamo i DJ che la maggior parte dei casi devono comunque rimanere comunque costretti la maggior parte delle volte quando vanno a suonare in club.
2: Sì.
0: Devono costringersi in alcuni limiti a livello musicale. Invece noi vogliamo che loro mostrino nei nostri eventi la loro parte un po' più intima, quella che magari non hanno mai avuto modo di mostrare.
2: Allora, che dici, Turco? Ma secondo me è arrivato il momento un po' di parlare di questi eventi. Siamo a metà della nostra intervista con i ragazzi, direi che è arrivato il momento.
3: Certo,
2: di...
3: no, infatti,
2: perché
3: ragazzi,
2: a sto punto,
3: sì,
2: ora poi andremo via via a sviscerare vari punti, però arriviamo un po' a quello anche che la maniera in cui divulgate questa cosa, ovvero degli eventi, perché quindi intanto... Prossimo evento, così, diciamo subito, volete dire subito, diciamo quando è il prossimo evento?
0: Ci siamo. Prossimo evento importantissimo.
2: Oh, infatti,
0: perché abbiamo...
3: Segniamo tutti.
0: Segniamocelo, segnatevelo, ragazzi, live, non l'abbiamo ancora annunciato. E il prossimo evento è il nostro primo anniversary, il primo compleanno, spegniamo la prima candelina.
2: Porno anniversario.
1: Siamo riusciti quasi impossibilmente arrivare a un anno, il primo anno, bellissimo.
2: Bello. Quando?
0: Sarà il 5 di giugno, venerdì,
1: okay.
0: E avremo, siamo molto felici di annunciare che lo faremo a Fabbrica Brasso do Prata.
2: Che bello!
0: Che è la nostra location
1: favorita. Che io e Ivana ci siamo incontrati poi.
0: Cioè, capito?
2: Madonna.
0: Fammi un cuore.
2: Quanto amore c'è in questo?
1: Incredibile, la sceneggiatura.
0: Ma che sia ben chiaro.
2: Sì. No, ma
0: siamo
2: che
0: solo
2: c'è?
0: Solo
1: la mia partner
2: in crime. In porno, se no. Suona male, ma comunque. Che cazzo ce ne frega?
3: No, suona benissimo.
2: Suona benissimo, Turco, hai ragione.
1: Porno crime.
2: Porno. Quindi, appunto, 5 giugno, Fabbrica Basso do Prata. Ok?
0: Lo annunceremo a brevissimo. Okay, siamo ancora in work in progress.
1: Sì, ancora non abbiamo line up e tutto. Diciamo,
2: ma tu devi dire che stiamo lavorando.
1: Ci stiamo lavorando.
0: Bello sicuro.
2: Se dici non abbiamo.
1: Non vogliamo dare nomi ancora in anticipo.
2: Ecco, bravo. Non vogliamo. Comunque, l'idea sarà di un evento. Quindi ci sarà, immagino, musica. Ci sarà qualche screening di qualche film come avete fatto l'ultima volta.
0: Allora, noi facciamo sempre. Noi attiviamo i sensi nei nostri eventi.
2: Esatto.
0: Sono degli eventi sensoriali. Quindi dal punto di vista uditivo con la musica, visivo e sensoriale in generale, facciamo anche tutto un lavoro di trattamento a livello di proiezioni con magari pezzi di film erotici. Abbiamo fatto un bel evento per il Festival del Cinema Italiano poco fa.
2: È vero.
0: Abbiamo proprio fatto questo, diciamo, video mapping con tutti dei pezzi di film erotici censurati che abbiamo trattato e proiettato. Okay, è stato okay. molto bello, molto sexy. Okay. Okay. C'era anche mio padre a questo evento e mia sorella.
2: Possiamo risolvere questa cosa semplicemente facendo così?
4: No, è che è proprio costruito.
2: No, così possiamo avvicinarci, ecco. Tutti vicini, esatto.
3: Stavo problemi di aerei, anzi alla prestazione dell'asta.
2: Sì, così ora come siamo belli, tutti un sacco di colori. No, appunto, quindi...
3: Ma quindi, ragazzi, però,
2: so che tu hai delle domande.
3: Dovete... Prima delle domande, se dovesse a questo evento di cui ci state presentando, dovessi dire, allora vi metto un pezzo che vi fa capire come sarà la serata, avreste un pezzo da proporci adesso?
4: Sì, quello di Coppa.
3: Vedi, questa è la risposta.
2: No.
3: La cosa di cui speravo, ragazzi.
4: Ce l'ho.
2: Presentalo
4: allora,
2: pure. Perché...
4: Lo presento anche, allora, questo qua un po' racchiude... Diciamo, l'idea, il concetto di quello che sto cercando di proporre io come sonorità. Questo lavoro non l'ho fatto io, ma trovo anche nel web tanta soddisfazione, diciamo, e tanti artisti che, non tanti, ma che comunque seguono questa un po' mia idea del porno sound, facendo tanti re-edit, riprendendo pezzi... cantatoriali italiani negli anni 70, in questo caso Una mina dannata, e riproporlo in chiave elettronica porno.
2: Quindi immagino che devo selezionare la versione remix.
4: Sì.
2: Sì. E allora, vediamo.
0: Andiamo
2: un po'.
0: Con Mina.
4: E questa è una versione porno Mina.
3: Pornomina, incredibile. Sta solo migliorando, guarda, si sta proprio toccando delle vette incredibili.

0: E allora?
1: Come le convinci tu le donne? Nessuno.
0: No, fammi precisare una cosa, un momento, vedi, io qui, sì. Non sono io,
1: cioè
0: nel senso voglio dire che non sono io Alberto,
1: sì.
0: Io qui praticamente sono tutti, nel senso appunto di tutti gli uomini, capito?

0: Eccoci, eccoci qua, siamo tornati, siamo addirittura in live su Instagram, dopodiché...
1: Pornomina, ricordo.
0: Facciamoci dire, scusate il momento di vanità, ma il filtro, o il modello del telefono mi fa sembrare così, così carino, grazie.
2: Segna, compra su Amazon domani, esatto.
0: Bellissimo questo pezzo, ma davvero bellissimo nel senso proprio del... Tanto andiamo, sì, ma no, tranquilla, lasciamo un sottofondo, va, perché almeno così, lasciamo... Bel pezzo, non l'avevo mai sentito questo remix, mi ha sorpreso, mi ha fatto veramente ballare. Poi tra l'altro con questo remix di Mina, stupendo, incredibile. Dove l'avete trovato? Chi l'ha trovato?
3: Questo è lui.
1: È il mio lavoro.
0: Sei un grande, lo fai benissimo.
4: Può dire i segreti del mestiere.
1: No, in realtà questo qua è un mio amico che l'ha fatta, quindi molto semplice. Mi è arrivata via email questo disco.
0: Ah, ok, semplicemente via email. Allora, ma meglio ancora.
1: È stato ancora più facile del previsto.
4: Ma questo è un ottimo esempio proprio delle musiche, appunto, del passato riconvertite in una chiave contemporanea,
0: comunque,
4: elettronica.
0: C'è stata questa ondata, questa che ci sta effettivamente, funziona, no? Di riprendere queste sonorità anche italiane nostre, che all'epoca erano, secondo me, anche abbastanza, erano, come dire, erano smooth, erano calienti, ma non te ne rendevi conto,
1: cioè, diciamo,
0: avevano quel sound già pronto,
1: sì,
0: per essere
1: è stato fatto in modo più
0: caldo.
1: Dozzinale con l'Italo Disco, che è un movimento, sì, diciamo, negli stessi anni, però diverso, un po' più pop. Questo
0: è un po'
1: diverso, un po' più di serie B, nell'underground della discografia. Invece l'Italo Disco era un po' la parte radiofonica di questo movimento, diciamo.
0: No, ma era solo per dire che secondo me queste canzoni italiane, che ultimamente, capito, le hanno riprese per remixarle in maniera elettronica, si prestano molto bene.
1: Sì, sì.
0: Non sembrava, quando ascolti questa canzone, l'importante è finire. Invece aveva già quel calore.
4: Ce l'hanno già nell'originale.
1: Ce l'hanno già, capito? Quindi basta riadattare in chiave porno, come diciamo noi, ecco il gioco è fatto.
0: Sì. Intanto, guardate, rimetto la colonna sonora, infatti, della Matriarca in sottofondo.
4: Troppo bella.
2: Ma io, ragazzi, arrivati a questo punto della nostra meravigliosa intervista, voglio farvi questa domanda, perché abbiamo parlato di un sacco di cose veramente meravigliose, appunto, di come, appunto, questo collegamento con l'Italo Disco è interessantissimo, perché parla di quel ventennio meraviglioso.
0: Ragazzi, comunque, a piano con questi ventenni, è già la seconda volta che nominiamo il ventennio. Prima lui
2: attenzione, esatto.
1: Comunque sempre ventenni,
2: c'è un numero troppo alto di camicie nere anche in video, allora se vogliamo
4: per quello che te la stai togliendo.
0: Sì, esatto, per bilanciare lui si leva le camicie,
2: esatto, ma io
0: era per il lavoro, però, che oggi sono arrivato di corsa, non mi sono tolto la camicia nera.
2: Certo, quello che vi chiedo io, appunto, abbiamo parlato di questo periodo meraviglioso, ora però, appunto, volendo trovare invece un aggancio contemporaneo, perché la domanda che vi faccio, quindi, quello che fate voi, cioè appunto focalizzare, dare profondità e spessore alla musica nel porno, è un qualcosa che si può definire legato a un periodo storico, oppure c'è oggi della musica contemporanea, del sound contemporaneo, che rientra appunto in quella che è la vostra, appunto, definizione di musica porno?
0: Eccoci qua.
4: Allora, io parlo un po' in generale, perché appunto, vi dicevo, per noi non è solo il sound. Tutto il nostro concetto si ispira all'arte del passato, all'arte erotica del passato, che include la musica, il cinema, il visivo e il letterario. E lo stiamo cercando di rispolverare e rivelare a noi, proprio per magari trovare nuove prospettive al presente. Perché non farlo con una serie di spunti artistici meravigliosi che ci ha dato il passato e che un po' sono lì chiusi nel cassetto.
0: Sì.
4: Quindi il nostro obiettivo è proprio quello di rispolverare, di magari anche imparare a prendere qualcosa
0: da
4: questo passato, questo gold past.
0: Me ne hai sempre parlato quando mi hai raccontato della vostra esperienza, come effettivamente un'opera di riscoperta piuttosto che di indagare. Per esempio parlavamo con lei l'altro giorno, gli ho fatto presente di Aciko, della nostra passione per questi artisti un po' porno elettroporno, ma in realtà voi non
2: però,
0: siete
2: esatto,
0: più
2: stiamo,
0: su,
2: non stiamo
0: tanto
2: parlando
0: su quella
2: di un'altra cosa
4: esatto,
2: completamente diversa.
4: Il nostro concetto, cioè non c'è niente di sessuale.
1: No,
4: è un maniera
1: porno concetto.
0: No, tra l'altro questa cosa
4: è
0: a parte gli scherzi, diciamola,
4: è importante, non è un sex party
2: all'evento, all'evento,
4: sì,
2: esatto,
4: questo è importante. Non siamo un sex party, non c'è niente di necessariamente esplicito. È un vero e proprio.
2: A me è piaciuto molto il termine necessariamente inserito.
4: Poi è
2: così.
4: Tutto molto soggettivo.
1: Ovviamente siamo aperti a incontri. Però...
0: questo è il mio numero. No, ma è chiaro il concetto.
2: Chiamare
0: che...
2: ore pasti.
0: Cioè,
1: no, dopo.
0: Dopo c'è un'idea. Cioè, è un'indagine artistica che ovviamente poi. Chiaro che si parla siano eventi che sono sereni, tranquilli, ambienti molto confortevoli.
4: Sì, esatto, infatti sono eventi anche di un numero, cioè non siamo 300-400 persone, andiamo sulle 50-60 persone, ci piace stare nel creare il nostro ambiente selezionato.
1: Sì, non è un evento pop. Dice.
4: Anche perché, per esempio, cioè noi stiamo creando questo dibattito. Perché nel momento in cui inizia a mostrare questi contenuti lo fai perché vogliamo appunto aprire nuove prospettive, perché comunque stiamo parlando di sessualità e di identità alla fine della fiera. Cioè per parlare di erotismo, parlare di pornografia, parli comunque di sesso, ma parli anche di te. E quindi è un modo anche per riscoprire. Quindi ci sono tante tematiche in realtà da esplorare.
0: Ci sarebbe infatti appunto. Allora io prima di mandare il prossimo pezzo volevo chiedere, perché ora non è per ridurre, però appunto quindi di base mi viene da chiedermi, quindi l'obiettivo, no? Se c'è un obiettivo finale, perché potrebbe anche non esserci, potrebbe anche essere solo una voglia di esplorare, ma c'è un obiettivo rispetto a quelli che sono, a cosa volete raggiungere? Perché ripeto, sono temi, oltre a essere tra l'altro molto contemporanei, perché meno male, anzi è cominciato un po' a aprire, no? Discorsi esatto. Anche rispetto a prima, ma dove venivano censurati tutti i vari film, eccetera. Quindi la domanda è, l'obiettivo qual è? Sensibilizzare e scoprire? Ditemi un pochino.
1: Guarda, il primo obiettivo proprio a caldo, quando appunto ho pensato, Emanuele, questo è porno per le mie orecchie, era appunto poi fare ascoltare quel porno al mondo. Quindi il mio primo il primo stato d'animo era di aprire gli archivi al mondo, perché non conoscono questa musica che soprattutto oggi.
4: Questa musica, questi film.
1: Questo movimento, dico, perché non viene conosciuto quando poi, soprattutto ora, c'è questo affanno musicale, ma più che affanno musicale, ora c'è un ritorno indietro, cioè che tutti cercano di trovare il prodotto, di trovare la sonorità, di trovare. Quando alla fine basta semplicemente andare a scarbellare nel passato, c'è ancora tanta cosa, tanta musica fatta bene che ancora non viene ascoltate, neanche si conosce, quindi perché tanto affannarsi con questo futuro quando ogni tanto uno si può sedere, guardare al passato e trovi tanta roba,
0: certo,
1: che è molto più interessante di quella che verrà nel futuro. Cioè già ce l'abbiamo, perché dobbiamo stare a immaginarla.
0: Quindi ok, come primo obiettivo far scoprire questa cosa a tutti.
4: Questo movimento, assolutamente, come per esempio appunto stiamo facendo con tutta la parte cinematografica, perché sarebbero film che magari non avreste mai visto, che io non avrei mai visto e che invece mi hanno aperto un mondo meraviglioso. E quindi come obiettivo in generale è quello, prima di tutto, di creare uno spazio per noi e per chi vuole, per artisti e non, di esprimersi in primis su questi concetti, portare la propria visione, creare anche uno spazio interessante per scoprirsi,
1: per parlare di certe tematiche, esatto, anche volendo, no?
4: Creare dibattito, alla fine comunque, cioè, stiamo parlando anche di contenuti educazionali.
0: Chiaro.
4: Con l'arte.
1: Cioè, comunque pensi, dice, guarda pubblico, 60 anni fa come stavano rispetto a oggi, che oggi tu mi promuovi tanto la libertà, tanto l'eguaglianza, tanto è... Ma secondo me 50 anni fa avevano gli occhi molto più aperti di tutto il bigottismo
2: di
1: oggi.
2: Questo argomento secondo me è molto interessante, appunto il paragone su quello che era e quello che è oggi, diciamo, la fotografia e tutto quello che
0: esatto,
2: è. Io direi di tenercelo bello caldino, esatto. E intanto ci mandiamo un bel pezzo adesso.
0: Che è quello, è quello che
4: e
0: mi
4: questo
0: mette...
4: è bello caldo.
1: E anche questo è un altro esempio di porno è sound dal passato. Sì, caldissimo.
0: Allora, andiamoci a sentire... Tutto previsto.
1: Capito? Tutto previsto.
4: E vai.
1: Lo sapeva.

0: Eccoci tornati dopo con Eva, nome già appunto che richiama, beh, già il nome stesso appunto, ma di che ne parliamo a fare?
1: Anzi, mi riprendo e anni di liceo su Eva, che poi era un'altra Eva, però...
0: Ah, la mitica
1: Eva. La mitica, la grandissima amica di mille nottate e pomeriggi.
0: Salutiamo che so che
1: la carissima
0: fan...
1: Eva, che non è la Eva, ma è un'altra Eva. Chissà se si rimanda Eva il nome.
0: Ma non lo
1: ma
0: so.
1: Poi Eva la prima mela, è tutto Eva intorno,
0: appunto, no, è quelle,
1: intorno a questa Eva, chissà.
0: Allora, il tema che avevamo lasciato a metà in realtà era interessante. Che io volevo lanciare così la io ho sempre il momento un po' la polemica, il momento polemica, no?
2: Il
0: momento,
2: bravo, cioè.
0: Perché c'è, ci voleva anche oggi. Il momento polemica qual è? È che effettivamente, no? Questa è un po' pesante, questa ve la lancio un po'. Però effettivamente veniva fatto tutta una sorta di cinema, sia di serie B, sia il film erotici come Tinto Brass, in maniera un po' più, diciamo, alta, no? Negli anni 70-80. Quando però nel contempo c'era la censura, cioè c'era chi diceva no, non si può fare, la morale, eccetera. Venivano fatte delle canzoni, Cicciolina veniva vista come un fenomeno, no?
1: Da già anni 90 parliamo.
0: No, Cicciolina, aspetta.
1: A inizio.
0: Cicciolina...
3: giovane.
0: Ha fatto delle canzoni, vabbè, comunque... Sì. Comunque, a parte questo, il punto è questo. Ma non sarà che allora un po' di censura, o quantomeno... Non è che un po' di censura faccia bene, ma l'idea del proibito stesso sviluppi, faccia, come dire, quasi sviluppare meglio l'ingegno e la creatività. Viceversa, in un mondo di oggi in cui quasi tu, lo dico,
3: certo,
0: è un po',
3: assolutamente, sì,
0: è un qualcosa che a me mi stuzzica, perché dice prima non si poteva, non si doveva, allora era tutto, però ecco, allora questo ti dati, no, il tubo è più stretto, l'acqua passa più veloce, no, nel senso, sì, no, nel senso, questa è la metafora.
2: Ora ti fermiamo,
0: no, aspetta. Perché, questa, cioè, è la metafora
2: del porno, aspetta. Poi il tubo è troppo stretto.
0: Questa vi spiego, questa è una metafora della creatività, come un tubo dell'acqua,
2: certo,
0: no?
2: Certo.
0: Se te lo lasci, l'acqua esce così, se te tappi un po' il buco, la pressione aumenta,
1: sì,
0: e quindi
1: sì,
0: la
1: certo.
0: pressione creativa,
1: cioè,
0: in questo
1: caso. Cioè il nonno contadino, quando metti il dito,
0: la pressava. Quindi questa è la pressione creativa, è la metafora, era questa, la pressione creativa che aumenta quando c'è meno spazio.
1: Vabbè, un po' come il proibizionismo che nacque il Lemon Ice Tea, che quelli facevano finta di bere il tè, in realtà era... rum e cola,
2: Long Island,
1: Long Island.
3: A parte a noi ci piacciono tantissimo le cose quando sono illegali, quando sono proibite, sì, quando non le possiamo fare.
0: Certo.
1: A volte
0: certo.
1: vado allo spacciatore solo per salutarlo. Ci guarda, ciao, è illegale.
0: Allora,
1: solo un po' il brivido, ciao raga, ciao.
3: No, però... Quindi sì, assolutamente sì, quello che dice.
0: Però è strano, è uno.
3: Credo che sia molto vero.
0: Come ci si rapporta una questa cosa? Perché è difficile poi. Allora, quindi là, quello che viene fatto adesso non è più valido. Cioè, ha perso un po'.
1: Che adesso in realtà siamo a più censura di tu. Cioè, ci crediamo noi, ma siamo i più censurati di sempre. Ecco perché viviamo nel disagio perenne. Questa è la mia idea.
0: Siamo
1: censurati sulla televisione, siamo censurati sul giornalismo, siamo censurati sul cinema. Cioè, c'è la censura in realtà ovunque. Quindi ora che in realtà per fare la pubblicità di costumi ti fanno vedere bikini e tette. Poi dopo se dici tette a una radio sei censurato, capito qual è la
0: sì, no, beh, siamo un po' in generale siamo andati un po' in cortocircuito.
1: È tutto censurato oggi, cioè. Non lo so, se dici tra frocio omosessuale, allora ti indico il dito, nero o negro, cioè il mezzo, viviamo in una censura,
0: no, allora,
1: perenne.
0: Secondo,
1: cioè,
0: me in realtà non è così, è più che siamo andati un po' a fotterci in un cortocircuito in cui non è che lo censuri, ma cioè, qualcuno la chiede, ma in realtà non si può fare. Cioè, è tutto una cosa
1: blocca.
0: È
1: un cane che si morde la coda.
0: Non so, turco.
3: Tornando a quello che stavi anche dicendo prima, non credo assolutamente che il lavoro attuale non sia valido, anzi, assolutamente. Però ovviamente bisogna andare a fondo in questi concetti per trovare lavori interessanti.
0: Sì, sì, sì,
3: ecco
0: sì.
3: Perché per esempio noi chiediamo e diamo proprio questa challenge agli artisti e DJ di dimostrarci la loro arte, di
0: sì.
3: Noi creiamo uno spazio per mostrarla.
0: Sì. E questo è molto interessante. Tu, Turco, se volevi aggiungere, dire qualcosa, perché ti vedo lì statuario, non sei ancora in mezzo a noi, sì, sei ancora.
2: Io sono qua, ascolto i nostri ospiti con estrema attenzione e la domanda che mi viene da farvi è proprio questa, appunto. Abbiamo parlato, quindi abbiamo, diciamo, siamo arrivati a definire il vostro progetto come un progetto di riscoperta, di riattualizzazione di un periodo magico in cui la pornografia ha creato della musica incredibile, no? Ora, appunto, volendo fare un salto temporale al giorno d'oggi, appunto, il contrasto, a mio parere, che sono un fruitore di pornografia dai tempi di cui parlate fino a oggi pomeriggio, vi dico, è molto cambiato, cioè nel senso, se un tempo, per quanto, come avete giustamente detto voi, fosse di serie B, serie C, se no addirittura serie Z come cinema e come colonna sonora, si parlava comunque di di professionalismo, di professione. Quella era la tua professione, sia che tu facessi l'attrice, l'attore che il regista. La pornografia oggi invece ha cambiato completamente pelle. La pornografia oggi si è, a seconda di come tu la voglia vedere, se la vuoi vedere in senso positivo, si è democratizzata, cioè nel senso, chiunque noi adesso, se vogliamo, in 20 minuti creiamo un contenuto pornografico che potrebbe fare dei milioni di visualizzazioni. No, e quindi ha reso possibile.
0: Con la vedo dura, però vai.
1: No, guarda, però con questo filtro,
0: a parte col filtro del telefono,
3: ci sono,
2: esatto, te solo guardando dietro col filtro con la camicetta nera. Però appunto, e questo, diciamo, è il lato che uno lo può vedere positivo. Il lato negativo, appunto, è che non esiste più tutta questa profondità che viene utilizzata per la creazione. Quindi, se io dicessi parliamo della musica nei porno di oggi, non sarebbe proprio
0: non c'è più
2: un concetto,
1: ma è diverso proprio il concetto. Prima era un'esaltazione pure del corpo femminile, con la musica, con le luci, col corpo. Ora è una gangbang sul divano, cioè pure il, capito, come dicevi prima, c'era più poesia, perché io mi andavo a scambiare questo libretto con gli amici dei 13 anni per tutto il parco, nascondevamo dentro le mattonelle del parco, e chi era il più fortunato che arrivava per primo,
2: che storie bellissime,
1: capito, c'aveva il pomeriggio col giornaletto, che poi solo un amico maggiorenne poteva comprare il giornaletto, vabbè, la poesia, capito. Cioè, ora dei passi, non lo so.
3: Io credo però che dobbiamo sempre magari tirare una linea tra il popolare e l'artistico.
0: Mm-hmm. Ok.
3: Cioè,
1: e comunque noi non trattiamo di questo, cioè il nostro poi non è un porno, sì, il nostro è un porno concettuale, quindi alla fine.
3: A parte che tra pornografia e erotismo c'è una differenza, la linea è molto sottile, però c'è. E quindi noi, diciamo, siamo più sulla sponda erotica che pornografica. Il nostro è un non vedo.
1: È un porno come piacere.
3: Sì, come è un porno, come è un piacere sensoriale, esatto, un sensoriale.
1: Più che se sesso, se atto pratico,
3: poi ci sono i sex party, infatti.
1: Però poi ci sono i sex party.
0: Anche in quello, effettivamente, però quello che dice Lorenzo, secondo me, è corretto, cioè che anche lì la parte artistica, in ogni caso, è scemata,
3: perché
0: è
3: io, per esempio, cioè ora magari nei prossimi eventi
0: proprio l'erotismo, scusami l'erotismo, proprio in quanto erotismo, quello dei film vedo non vedo, comunque ci hanno accompagnato anche come in maniera dolce, secondo me,
1: più fantasioso, anche, no,
0: esatto, quella roba lì, quell'erotismo lì non c'è più, cioè effettivamente non forse quel, ed è triste, perché evidentemente,
1: ma come la società adesso è tutto rispecchiato, cioè la società è così, è veloce, è rapida, tutto subito, tutto veloce, per i film
3: anche col piacere,
1: cioè, purtroppo,
3: esatto.
1: anche la discografia musicale è questo, anche boh, a mio avviso tutto l'ultimo decennio, non è più ventennio, vedi?
0: Attenzione, finalmente usciamo finiamo col braccio senza la fine.
1: Non è più ventennio.
2: Grazie, esatto.
1: Ma guarda, quindicennio, cioè. Quindicennio che un po' è questo, c'è, cioè, tutto un affanno, una corsa, una cosa. E appunto, io vi dico, sedetevi. È andata a digare 50 anni fa.
3: Anche, capito? Ascoltiamo, chiacchieriamo, capito? Parliamone.
1: Cioè, riscopriamo pure le chiacchiere, stiamo noi. Fermiamo un attimo questo tempo troppo affannato, ma fermiamoci un attimo, che ci sta pure tanta cosa che non è stata ascoltata in passato prima di andare avanti.
0: No, ma che poi questo è l'erotismo, la differenza della pornografia.
3: Esatto,
0: è proprio quello, l'aspettare, il fermarsi un attimo, l'accarezzarsi.
1: Il giocare pure, la conquista, capito? Pure un po' questa cosa. adesso è un po' tutto all'osso, ecco.
0: Direi che è arrivato il momento all'osso. Per l'ultimo pezzo, che ne dite?
2: Assolutamente. Dai. Sì,
0: allora, no, io mentre lo preparo voglio dirmi due parole, io non leggo perché sono anziano ormai, sto solo facendo un copia e incolla che non leggo niente. No, scherzo.
1: Ho cercato di proporre in modo in pillole un percorso musicale su questo porno sound che vada da diciamo gli albori, quindi inizio degli anni 70, facendo un percorso che arriva fino a chiave moderna, per farvi un po' vedere come si è evoluto negli anni questo che lo chiamo porno sound, no? Che,
0: sì.
1: Quindi questa qui, diciamo,
0: quest'ultimo pezzo
1: Coco sì. È stata la versione porno mina. Invece questa qui è la versione internazionale, quindi non è su un pezzo italiano, ma un pezzo europeo della metà degli anni 90, che comunque uso spesso come chiusura perché è molto molto morbidone, ti accompagna.
2: Attenzione, il pezzone di chiusura, qui la, no,
0: noi siamo dei... Vai,
2: per mettere i puntini sulle i qua, tutti i frutti, appunto, che è il programma da festa per la festa, che è poi il cuore, no, di quello che noi facciamo tutte le settimane, ovvero parlare di quello, quanto è bello celebrare,
0: stare insieme
2: esatto. E vivere, il fatto che sia un atto di rivolta in realtà, un atto ribelle proprio, perché lo stare insieme, condividere idee, avere nuove idee è fondamentale. E poi ci sono appunto nel nostro viaggio mistico della festa, che è ogni mercoledì il concetto generale di dei momenti cardine di una festa, ecco il pezzone di chiusura che ti mette il DJ quando il tuo cuore non è più nel tuo petto ma è proprio lì, perché ormai le tue emozioni sono talmente fuori che sei proprio sensibile a tutto quello, lì è il momento forse più intimo di tutta la festa, di tutta la serata.
1: Lo studio, cioè io io non preparo quasi mai set, perché appunto cerco di farli nel modo più emozionale possibile, appunto per questo porno sound, quindi deve essere anche emozionale, quindi è quasi tutto improvvisato, quasi tutto live, quasi tutto emozioni, ma perdo tempo per il pezzo di chiusura, cioè me lo studio da 3-4 giorni, che il pezzo di chiusura è per me...
3: Allora mandiamolo sto pezzo.
0: Mandiamolo.
1: È tutto.
0: Posso mandare questo, giusto? Mia, Yoko Ono, Tosca, yes, Anna Clementi.
1: Yes. Anche questa, se è porno togliamo.
2: se è porno
3: mettiamola.

0: Eccoci, abbiamo deciso di lasciarla in sottofondo. Questo pezzo che fino ad ora, mi dispiace dirlo per quegli altri, ma è in assoluto il mio preferito di tutta questa porno playlist. Vabbè,
1: crescendo, il DJ sa chiaramente fare il suo mestiere.
2: Bravo Turco!
3: Bueno, c'è stato un percorso, un'altra cosa che dicevo. Interessante che il porno sound non ha un genere musicale in realtà.
0: No, però lo percepisci,
3: esatto.
0: Lo senti.
2: Poi, il porno è dentro di te.
0: Sì, senti l'erotismo, quella parte in cui, quella cosa che ti fa muovere un po' più malizioso. Sì.
3: Ovviamente ci sono delle caratteristiche a livello musicale che ti portano ad una certa sensazione, però è molto interessante il fatto che non ci siano generi, proprio perché il porno sound può essere musica classica, può essere R&B, può essere elettronica, dub. E quindi possono in realtà, cioè, possiamo suonare quello che vogliamo.
2: Anzi, more mix, more pleasure.
0: Io sono veramente, guarda, sorpreso.
1: Mi piace.
0: Infatti, guarda, adesso farò in diretta, salverò questo pezzo che mi è veramente allora, piaciuto.
2: Ogni volta che metto questo pezzo mi accollo 3-4 bambini, 2 matrimoni, sicuro.
0: Che senso? Cioè,
2: no, in sala, che nascono in sala, 3 bambini sicuri. Tre bambini.
0: Ma con questo, tu perdonami, con questo molto il limone è il minimo.
2: No, cioè, limone neanche lo cambio.
3: Ma anche da sola, anche sì, un.
2: No. Anche da sola.
3: Un erotismo individuale, interiore.
2: Sì, sì, sì, sì. Dai matrimoni in su partiamo, matrimoni.
0: Allora, siamo arrivati
1: a convivenze civili minimo.
0: Solo con questa
1: comunione dei beni è proprio automatico.
2: Firmi.
0: Allora, siamo arrivati alla fine, abbiamo qualche ancora 4-5 minuti. Volevamo un po' parlare appunto insieme, stavamo parlando durante lo stacco di un po' la situazione qui lisboneta, che noi siamo a Lisbona, siamo italiani che organizzano eventi a Lisbona, però appunto viviamo in un contesto, ecco, quindi questo contesto di Lisbona come lo vedete, come stiamo andando, sta venendo fuori
1: è
0: qualcosa?
1: Porno Lisbona, insomma, la domanda che ci facciamo.
3: Ma porno is porno. Everywhere.
2: Guarda, è potenzialmente porno, potenzialmente porno, ecco, Lisbona sì, è potenzialmente sì. Porno.
0: Ma non ancora.
3: No, noi ci siamo,
2: però,
3: lo è.
2: Si può pornizzare bene.
3: Anzi,
0: cosa servirebbe realtà per pornizzare, pornificare ancora di più Lisbona?
3: No, magari un po' di budget sarebbe bello.
0: Un po' di
3: stiamo parlando
0: soldi,
3: comunque
1: il problema del Portogallo, qualsiasi
3: ma no, è
1: sì.
3: Problema credo di un po' generale, cioè noi siamo un progetto indipendente. Facciamo gli eventi con praticamente zero budget se non usciti da tasca nostra e quindi è complesso in generale questo, il contesto degli eventi lo è a Lisbona come credo lo è in molte altre città e capitali anche importanti a livello
0: sì.
3: Di musica e cultura
0: sì.
3: Però uno cerca di ricreare e ritagliare il suo spazio quanto può e cercando anche magari di trovare qualche supporto. Non lo so, a livello istituzionale,
0: no,
3: livello di investimento.
0: Ma sai, su quello ne parlavamo l'altra sera sì. E ti dico, cioè, non, dalle istituzioni, cioè, partiamo dall'idea di non aspettarsi niente. Poi se arriva qualcosa,
3: esatto.
0: Grasso che cola. Però insomma, o sbaglio tutto.
1: Siamo arrivati a dire questo, esatto. Sì, no, è una frase
3: se parliamo di porno.
1: Ma che in realtà è verissima, appunto.
0: Sì.
1: Io guarda, sì, io infatti apprezzo tantissimo i ragazzi, faccio il tifo per voi al 100% e non vedo l'ora di avere la possibilità di essere a uno di questi eventi.
2: Ti aspettiamo,
1: ho una gran voglia di venire e di spogliarmi nudo sperando di aver frainteso il tema. Ah, non era, scusate, allora me ne vado.
0: Ma il Turco ha un rapporto,
3: ricordiamo che non è un sex party,
0: no? Però vedi,
1: esatto.
0: Vedi,
1: ricordatelo a me e poi
0: no.
1: A tutto il
3: mondo. Ma sei libero di esprimere te stesso,
0: ecco, vedi che ha capito subito. Io che Lorenzo
1: adoro.
0: Il buon Turco non è la nudità ne è una questione di non è pornografica,
3: lui è erotico.
1: È una restrizione inventata dalla società che non ha un vero motivo d'essere.
0: Cioè, lui la nudità non è una questione.
3: Fredda abbracciato.
0: Non è che una questione di per fare vedere il pene. No, lui proprio perché sti vestiti no. Che due palle, giusto Turco?
1: È verissimo. Io infatti appunto vi dicevo, apprezzo tantissimo quello che state facendo voi, appunto tutto di impegno e sforzo vostro. Diciamo, volendo trovare il lato positivo, io che appunto anch'io sono stato un esule di Lisbona prima di essere un esule Caraibi per 4 anni. Secondo me Lisbona ha questa potenzialità, quello avete detto voi, secondo me è giustissimo, perché c'è molta potenzialità, c'è molta libertà, cioè non credo, poi mi

0: Comunque noi siamo based in Lisbona, però in realtà siamo molto versatili, tenendo conto che comunque è un concetto il nostro. Noi possiamo adattare questo concetto ovunque andiamo. Quindi siamo anche itineranti e camaleontici. Cioè,
1: vorrei
0: diciamo.
1: Portare un po' in Europa, devo dire, il sogno nel cassetto, adesso così proprio...
2: Giusto, è nei sogni che si diventa responsabili, quindi dilli i tuoi sogni, esprimili.
1: Adesso facciamo crescere questo bambino qua a Lisbona che si sta bene col sole, il mare, il bel vento, il clima, ma il bambino poi una volta che cresce, sano e robusto, comunque gli vorrei far girare un po' l'Europa al bambino.
2: Ragazzi, noi siamo con voi, noi guarda, siamo felici di avervi ospitato, siamo arrivati, cominciamo a salutarci,
0: grazie,
2: perché appunto, poi dall'altro per chiunque volesse, ricordiamo che c'è la puntata, sarà tra pochi giorni su YouTube, quindi con video, audio, eccetera. Sulla pagina di East Side Radio su YouTube, e andremo con l'ultimo pezzo, Turco, lo scegliamo noi, vedo quello che hai messo tu, poi dopo lo annunciamo. Intanto salutiamo i ragazzi, noi ragazzi, è stato bellissimo.
1: Ragazzi, grazie.
3: Mangiamo gli applausi da...
2: A me, oddio, a me mi... facciamo un bel applauso. Facciamo
0: no, grazie a chi ci dà l'opportunità e la possibilità
1: di esprimerci.
0: Esprimerci.
2: Esatto. Ragazzi, lo so che in questi casi lo spazio, in questo caso uno spazio sia fisico ma anche, voglio dire, multimediale, è quello che serve a queste, a quando uno crea delle realtà di questo tipo. Esatto. Servono gli spazi, serve budget ovviamente, ma serve lo spazio per potersi far vedere, potersi raccontare, perché poi effettivamente è solo così che si cresce. Quindi io sono felicissimo, Turco ancora di più, anche lui.
3: Io sono estatico e non vedo l'ora di riavervi qua per parlare di altri progetti, di parlare magari della festa, di come è andata il prossimo evento.
0: Guardiamo all'appuntamento del nostro anniversario, il 5 giugno.
1: Venerdì 5 giugno, super party.
2: Brasso de Prata.
1: Il bambino fa un anno, ragazzi, un anno. Venite a spengere la candelina.
2: Stavo per dire il porno bambino, ma forse suona male. Forse
3: no,
2: porno,
3: no,
2: il porno.
3: Evitiamo di essere poi bannati da YouTube.
0: Grazie,
2: ragazzi,
0: tutti i frutti.
2: Grazie a voi. Turco, ci sentiamo mercoledì prossimo.
3: Bacione.
2: Dune.
0: E grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Ti aspetto, Turco.
2: Ti aspettiamo, il Turco.
3: Sarò lì.
2: Turco, ti abbraccio, ti bacio. Ciao. E spogliati adesso.
3: Tanto
2: che
3: amore,
2: puoi.
3: Tanto limone.
1: Adesso spogliati.
2: Come sai fare tu?
3: Come so fare solo io.
2: Andiamo con Dune Sole. Ciao, Turco, ti voglio bene.
0: Ciao,
3: ciao a tutti, ragazzi.
0: Ciao, people.